0: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 2:02.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti. Vorremmo ascoltare Bella fregatura di Ernia. Grazie.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.
4: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo, vorrei richiedere Ordinary di Alex Warren, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter, visto che siamo molto innamorati vorremmo ascoltare Yakuza di Elodie e Sfera. Oppure La mia parola di tormento.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, ci metteresti per cortesia Sulla terra io e lei di Riccardo Cocciante? Grazie. Voglio dedicare alla mia compagna Artesia, che è portoghese, e voglio dirle che l'amo tantissimo e la ringrazio per tutto quello che ha fatto per me, perché se sono qui in Portogallo e soprattutto grazie a lei, è il mio angelo custode, e ringrazio il Signore per avermi permesso di farmela incontrare. Poi saluto tutti i manilosi che non fanno nessun ponte e lavorano, anzi in questi giorni lavorano ancora di più come me, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nico e Poeta Guerriero. Saluto anche Daniela di Saluzzo, Lino e sua moglie Lucia.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore bucato di Nicolò, grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: La follia mi solleva, vado via da questa merda, per quanto sia una bugia, io ti sento mia. E mentre fumi, fumi i tuoi ricordi, che sono appesi sempre ai nostri sogni.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Amy e Silvana, ci fai ascoltare Sultan of Swing di Dire. Strayers, buona settimana a tutti.

0: Sport.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa, stiamo andando a Settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Selfie con la vita di Gigi D'Alessio.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mirella e Antonio da Cormano. Stiamo andando a casa. Volevamo chiederti Gazzelle con Stupido. Buonanotte a tutti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata, a mano di Rino Gaetano, ti amo tanto e ti vorrei nella mia vita per sempre.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Sharon e Roberto e volevamo chiedere se fosse possibile Michael Jackson con Blame It On The Boogie. Ciao.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Walter. Vorrei ascoltare Pinguini Tattici e Max Pezzali con Bottiglie Vuote oppure un pezzo di Franco. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Ginevra in compagnia di Todd, Luisa e Dario. Ci fai sentire se è possibile un pezzo di Sabrina Johnston? Peace, grazie per farci tornare giovani in quelle estati indimenticabili.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Renin Derivar del Boss e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Borgosesia.

Ciao Manila, se fosse possibile ci metteresti ancora Solo i pazzi sanno amare di Grazia Di Michele. Grazie, saluto Daniela di Saluzzo, Lino, sua moglie Nuccia e tutti i malinoisi in ascolto. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da terza vita, Nick il poeta.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: God, I feel invincible.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao raga, sono Stefano da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Somewhere I Belong dei Linkin Park.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi metteresti La vita mia di Amedeo Minghi? Auguri al mio collega Urban per i suoi 50 anni. Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, stamattina mi faresti ascoltare Moving On del 900. Ti ringrazio, saluto tutti i manierosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana. Saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommarivo, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Nicolo e vorremmo chiedere Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana, come stai? Tutto bene? È tutto bene? Per favore, stamattina mi piacerebbe ascoltare Gianni Togni con Semplice. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano anche oggi. Un bacio a Essa, Silvia, Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Somarino, a Walter di noi nelle famiglie e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: apparire.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti. Vorrei ascoltare Natasha Bedingfield con Unwritten oppure Unforgivable Sinner di Lene Marlin. Un saluto a tutti i manilosi.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare Da Capo a 12 di Gazzelle oppure Brescon Introvabile. Grazie, un saluto ai manilosi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola, mi parla a te questa mattina. Mi piacerebbe ascoltare Diamante di Zucchero. E saluto tutti i manierosi in ascolto, in particolare Lino di Casanova, Danilo di Saluzzo, Margherita di Santena, i panettieri di Nona Else Walter e Walter di San Maria Bosco, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao. Radio Manila te le suona.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.
4: Nossa,

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Aranciata di Madame? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Francesco, vorrei ascoltare Love Sex American Express di Christian Marchi. Buona settimana a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5 e 2 minuti.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Il 1.
1: Buongiorno a tutti manilosi belli dalla vostra signorina 9001. Eccoci arrivati alla nuova mattina piena di ritmo e musica. Tocca a voi scegliere le vostre canzoni preferite. Basta un messaggio o un vocale al 338 50 38 908. Sentiamo chi è il prossimo.
2: Ciao Radio Manila, sono Giusy della chemise di Ceresole d'Alba. Sto andando a prendere mia cognata Mary della profumeria di Sommariva Bosco, perché oggi andremo a fare un bellissimo viaggio e vorremmo ascoltare qualcosa di bello, magari Annalisa, l'ultima di Annalisa, non mi dispiacerebbe. E comunque auguro una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Ciao, sono Annalisa, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

Manila, ci fai ascoltare per cortesia Emma con Vacci Piano? Grazie. Saluto tutti i manilosi in ascolto. Buon inizio settimana a tutti, anche a voi della radio, e in particolare a Daniela Di Saluzzo, e Salvo Luchino, Lino e sua moglie Nuccia, Margherita Di Santena. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, se ti chiedessi ancora Cutting Crew con Just Died in Your Arms, riusciresti a mettermela? Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Daniele da Cuneo, vorrei richiedere i Toto con 99, grazie mille e buona settimana a tutti i manilosi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina Manila, sono Sergio di Ceretta. Sto andando a Artigiano in fiera a Milano, se possibile vorrei ascoltare Manic Monday delle Bangles. La dedico a te, a chi mi accompagna e tutti gli ascoltatori. Grazie.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, mi mettereste Cabana di Irama? Grazie e buona settimana a tutti i manilosi da Maria Teresa.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sport!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Magnilosi, sono nonno Gianfranco di Cirovigna. Questa mattina mi potrebbe far ascoltare per favore Fatti mandare dalla mamma con San Giovanni Morandi? La ringrazio, una buona giornata a tutti e dalla Lombardia chi non ascolta Radio Manina, game over!
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Manila 9001.
1: Carissimi manilosi belli, è il momento di salutarci. Vi lascio in compagnia di Alice D'Amico, già pronto ad affrontare con grinta la nuova mattina. Dalla vostra signorina 9001 un enorme bacio e ci sentiamo questa notte. Scegliete le vostre canzoni preferite. Basta un messaggio o un vocale al 338 50 38 908. Sentiamo chi è il prossimo con noi in diretta. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti. Mi puoi fare ascoltare I ragazzi sono in giro di Ligabue? La dedico a tutta la banda di amici della mia compagnia.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Vi consiglio DAB, perché guardate, in DAB io ho ascoltato Radio Manila fino a Parma. Bellissimo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra

0: Sì, sì, l'avete riconosciuto, questa è Lose Control, Teddy Swims, ma la versione di Tiesto, bella carica, vero? Ecco, a proposito di carica, ritorno da un weekend dal circuito del Mugello, un weekend straordinario, ricco di emozioni, e poi con l'apice, con il passaggio delle frecce tricolori, esattamente sincronizzata alla fine dell'inno nazionale, una cosa incredibile, veramente un'emozione dal cuore che scoppia. Ecco, chi c'è? Dai.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, buon inizio settimana. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Vado a lavoro, ciao ciao, baci baci.
0: Ciao baci Stella, beh questa ce l'avevo nel taschino durante il viaggio ieri sera.

0: perché ce l'avevo nel taschino, l'ho riascoltata. Bella, bella, bella. Sexual Healing, Marvin Gaye. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina, sì, di Torino. Deve essere stato emozionante ieri al Mugello vedere il MotoGP con la vittoria di Bezzecchi. Guarda, veramente saltavo sul divano. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Yasu con Don't Go. La dedico a tutti i manilosi che lavorano come me e te quest'oggi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Guarda, la cosa impressionante del Mugello è che ad ogni battaglia, ad ogni sorpasso, soprattutto fra italiani, eccetera, è una roba incredibile, cioè è una bolgia infernale che esplode, no, in un tifo incredibile. Beh, ieri abbiamo avuto Bezzecchi, terzo Bagnaia, insomma, straordinari. Peraltro ho intervistato Bagnaia, era molto felice comunque. Bello, bello, bello, bello, veramente bello. Allora, ascoltiamoci Don't Go.

0: Zucchero Don't Go, la canzone che proviene dal 1902. Sì, bella, ci ha fatto cantare anche questa. Devo salutare il nostro Ulli che scrive: oggi lavoro come te Alice e ti mando anche un buon 2 giugno. Ti ringrazio, mi fai ascoltare per favore una canzone da cubo portatile, magari un po' spagnoleggiante. Ti ringrazio, chi ascolta Radio Manile, Game Over. Ma guarda, ce n'è una carina di Farruko con Gracie Steve Aoki che è mezza mezza, un po' spagnoleggiante, un po' da discoteca. L'ascoltiamo, nuovo singolo?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo.
5: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
6: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
7: Ma vai da Totac!
8: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: singolo, quello di Farruko, Greasy, Steve Aoki. Il titolo è Yapak, che sentito è metà e metà, un po' spagnoleggiante e un po' anche da discoteca, insomma, quei suoni modernissimi. Devo ricordarvi il 338 50 38 908, e leggo il messaggio di Gisella che mi scrive questa mattina: ciao Alice, buon lunedì, buona settimana, oggi niente reel follia, un abbraccio. Guarda, oggi ho abbandonato per un attimo la AI, ovvero l'intelligenza artificiale, con le mie follie della mattina, per invece salutare tutti voi, tutte le manilose, tutti i manilosi, con l'emozione che ho avuto ieri quando sono passate le frecce tricolore. Peraltro è il 2 giugno domani, quindi è anche giusto. Vi saluto così, e anzi ti regalo questa, Gisella, so che sei rocchettara, ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Foo Fighters, da titolo Window.
1: Questo è un nuovo singolo.

0: singolo di Foo Fighters dal titolo Window. Beh, hanno sempre questo suono particolarissimo. Salutiamo tutti i manilusi che già sono giunti al nostro streaming. Facile, entrate sulla, prendete la nostra applicazione, entrate sul nostro sito, potete ascoltarci in streaming in parecchi modi. Però beh, la cosa più semplice è avere la nostra applicazione, che peraltro non serve solo per ascoltarci. L'ho anche fatta scaricare a un sacco di miei amici, colleghi che lavorano con me a Mugello. Adesso dai, io spero che qualcuno sia all'ascolto con la nostra applicazione di Radio Manina. Chi c'è?
1: Buongiorno Super Ali, sono Peppino in Bianchino. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti quelli che lavorano oggi come me, sì, e come tanti altri. Poi volevo dedicare in particolare la canzone Ostia Lido di J-Ax. Saluto in particolare Cristina da Torino, Daniel da Saluzzo, Vita e tutte le splendide del mattino. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Andiamo in spiaggia, andiamo.

0: Lido, non so perché ha detto profumino di pezzettino di qualche anno. Ah, beh, di altro che qualche anno fa. Qui torniamo nel Siffatti 6, ragazzi. Chi c'è?
1: Alice, ben arrivato. Spero che stai bene. Buon inizio settimana a tutti i manilosi, a tutti voi della radio. E vorrei fare tantissimi complimenti al team Aprilia, che Mugello ci ha fatto vedere delle grandi belle cose. E complimenti anche Berzecchi, che ha vinto, e quindi Forza Italia, anche se sono in Portogallo, anche se qui ti favano altro, ecco, diciamo così, io ti favo sempre Italia perché il mio cuore è italiano. Ci faresti ascoltare per cortesia Disco Inferno di Tramors? Grazie, ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over da Terceira, Nick e Pitagoriero. Vamos!
0: Tra l'altro è andato bene anche il team, diciamo così, satellite di Aprilia, insomma una grande moto. The Trumps, Disco Inferno.

0: Adoro che saranno i G-Trams con Disco Inferno. Sono le 6.34, vola il tempo su Radio Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio come questo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buon mese di giugno, le vacanze si stanno avvicinando. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo Portatile per scatenarci un po' e per iniziare in allegria questo primo di giugno? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, buona festa per domani, a mercoledì.
0: Ciao, ciao Angela, un bacio a te sulla fronte. Ma comunque a me non sembra vero di essere già a giugno, incredibile.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

0: forse avete riconosciuto la voce di Ebner, ma con la voce di Ultra Nate, il titolo è Starlight, anche questo è un nuovo singolo, ma rimaniamo nei nuovi singoli questa mattina. Mi piace questa cosa, avanti.
1: Buongiorno Ale, sono Rachel di Alba di Montanari Ranch di qua d'Abruzzo, e qua stiamo dando la colazione ai cavalli, qua si lavora sempre 7 su 7, perché chi ha animali sa lo che è prendersi cura, per lo quale si deve lavorare con illusione e con passione. Vorrei dedicare una canzone, La che tu vuoi, alla gente che ci sta ascoltando e che come me lavora sempre. Un abbraccio
0: a te, trovate buon lavoro. Manila
1: e game over. ciao,
0: allora ho scelto per te Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao. Anche questo è un nuovo singolo.

0: classico, vero? Proprio il classico, diciamo, groove di Manon Chao insieme alla voce di Karol G. Questo è il nuovo singolo. Sì, sì, sono di Manila. 338 50 38 908. Il titolo è Viajando por el Mundo.
1: Yeah. Ciao carissimo Alice, buongiorno.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Tutto
1: Io
0: bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Bene. Volevo chiederti se per favore stamattina mi fai sentire i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Peppino Limbianchino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, ciao.
0: Ciao Daniela, allora torniamo al 1947 tra pochissimo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, è un peccato. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Mi raccomando, ditemi anche che cosa fate, cosa state facendo e cosa farete sino a domani. Anche perché domani finisce questo ponte, forse è l'ultimo, vero? È l'ultimo ponte. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Allora, visto che sono andato al Comics, mi sono divertita un sacco, Alice, ieri, e c'era Cristina D'Avena, io stamattina ti chiedo, faccio la brava di Cristina D'Avena e la vorrei dedicare a tutti quelli come me che vanno a lavoro e in particolare ai miei medici e ad Antonio che mi ha detto che anche lui è un maniloso e quindi glielo dedico a lui e buon lavoro a tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci, grazie.
0: Ciao.

0: DJ Matrix e Cristina D'Avena e Amedeo Preziosi con Faccio la Brava. Sono domenica alle 6.54, vola il tempo e come avanti?
1: Ed eccomi qui anche oggi, nessun ponte, anzi sì, quelli per andare a lavorare. Però vabbè, dai. Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare Buon Vento, oppure se non fosse possibile, che è già passato, Francesco Gabbani o qualcosa di nuovo. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi, buon lunedì a tutti, da Vita.
0: Ciao Vita, no, non è ancora passata la canzone Buon Vento, Giovanotti e Alfa insieme. Io non ho fatto tanti ponti ieri, ho fatto tante gallerie, vale lo stesso?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: Giovanotti Alfa, buon vento, 6:58, ce ne sta ancora una? Dai, ce ne sta ancora una, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gian e Vale da Castagnito. Ci siamo svegliati presto in un verde che ci circonda e volevamo ascoltare Balla Forte dei Cactus. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: Io vi saluto con un grande abbraccio, purtroppo però non è in playlist neanche il gruppo proprio, quindi mi dispiace, ma ascoltiamo le canzoni bellissime richieste dai nostri manilosi Radio Manila. Sono Cristina, sono in macchina con la mia famiglia per andare al mare, volevo richiedere Canzone Estiva di Annalisa. Chi non ascolta Radio Manila è game over, divertitevi.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Annalisa con canzone estiva, chiudiamo la prima ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908. Tra poco cosa ascoltiamo? Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Poesia di Sal Da Vinci? Se non fosse possibile, l'ultima di Shakira. Grazie, un saluto a te e a tutti Manilosi. Buona festa del 2 giugno, grazie anche a te, ti mando un bacio. Graziella di Torino, tra poco.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 7:03.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250€ al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
12: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: melodia. Poesia, l'ultimo singolo di Sada Da Vinci, nuovo singolo per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast di oggi. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ali, buongiorno, sono Lele, il macellaio di Settimo. Stamattina volevo ascoltare l'ultima canzone dei Liz Fiba e dedicarla a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila e che muove.
0: Va bene Lele, allora iniziamo con 17 Re su Radio Manila. Devo anche ricordarvi, come sempre, di scaricare la nostra app. Non dimenticatevi di scaricare la nostra app perché è molto semplice adesso che partono le vacanze, che andate in giro. Mari, monti, fiumi, laghi e non solo, portateci con voi attraverso la nostra applicazione. Ma la nostra applicazione non serve solo per ascoltarci, eh. Tanto un sacco

0: Le FIBA con 17 Re, il nuovo singolo, ultimo singolo, peraltro ripreso da uno dei singoli che non era stato messo nei dischi. Avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, Manigoli, sono Giuseppe. Lavorare buon lunedì, siamo già a giugno. Ieri era il compleanno di mio zio, oggi è il compleanno di un'altra mia zia, poi di una mia amica che si chiama Carlotta. Io volevo fare gli auguri a tutti e tre e volevo dedicare la mia principessa. Voglio ballare con te nel BK. Domani è la festa della liberazione, oggi non vado al corso perché faccio ponte. Io volevo augurare a tutti uno splendido inizio settimana col caldo, ma se tornerà vero per questa settimana come sarà il tempo? Chi non ti ascolta è proprio cattivo, anche chi muove. Mi senti gli uccellini come cantano? Un bacino da Bettino, ciao.
0: Adesso vado a controllare meglio Bettino, però in realtà arriva un po' di acquetta ogni tanto questa settimana.
2: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: BBK Andres Dicio, voglio ballare con te questa canzone qualche anno fa.
1: Ciao Alice, no, sono Valeria di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina sono andata a correre e devo dire che si stava proprio bene. Adesso vado al lavoro. Mi potresti far ascoltare Girasole di Leo Gassman? Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, è in arrivo tra poco. Bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
4: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
4: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
10: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

0: Asman con Girasole, signore di Manila. Buongiorno Alice, sono in viaggio verso Milano, sto andando all'artigiano in fiera. Se possibile vorrei ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi. Grazie, Sergio di Ceretta. Ciao Sergio, un abbraccio.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Vasco Rossi con Come nelle favole, l'avete cantata a squarciagola anche oggi che è il primo giugno. Brave, brave. Devo salutare chi? Devo salutare Babi che scrive: ciao Alice, vorrei ascoltare l'ultima di J-Ax e dedicarla al mio ragazzo Gabriele. Grazie che ascoltate i miei Game Over. Purtroppo però è passato da poco J-Ax con un'altra canzone. Facciamo così, vi associo a quella che sta per arrivare. Buongiorno Alice, buon primo giugno a tutti. Ieri avevo in testa La testa gira di Fred, Anita e Kid. La puoi far ascoltare? Se ancora nessuno l'ha richiesta, grazie, buona giornata ancora con il sole. Chi non ascolta Radio 1000 Game Over, saluto a tutti. Marcella, domani il sole non c'è. Sì, metà e metà, farà anche qualche gocciolina, però dai, speriamo non piova troppo. Frede Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, mi venite a trovare a Venaria domani. C'è un torneo per sé, supereroi acrobatici, torneo di calcio.

0: 100% ad essere il tormentone dell'estate. Fredde Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira su Manila. Ci dobbiamo fermare un attimo, c'è il messaggio di Pietro. Sono sul trattore, potrei ascoltare Technopolk di DJ Matrix o Milano Cortina del Pagante? Grazie. Ma allora, la signorina mi dice che abbiamo la seconda opzione?
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Divagante con Ludwig Milano Cortina su Radio Maniera, il Manila Box Breakfast.
1: Sono Consuelo da Peveragno.
0: Ciao Consuelo.
1: Sono già attiva dalle 5 di stamattina, come al solito, per pulire il golf club. E quindi il ponte, anch'io, gli unici sono quelli che passo per andare a lavorare, ma mi consolo perché ce ne sono tanti altri. Gentilmente vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Michael Jackson e augurare a tutti una buona festa della Repubblica, e chi non ascolta Radio Manile, un game over. Baci baci.
0: Ciao Consuelo, ma ci vediamo il 20 a Peveragno per la festa d'estate. Io sarò lì.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Dufretti 14, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Torino. Mi farete ascoltare per favore Romantici di Tommaso Paradiso? E chi non ascolta Radio Manila, buon inizio settimana a tutti, vi amo.
0: Ciao Giacomo, un abbraccio. Io ne approfitto per salutare i manilosi che sono collegati in streaming, e sono tanti anche oggi, pur essendo una giornata così, diciamo, di ponte. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: 16, Tommaso Paradiso nel Manila Box Breakfast di oggi, che è il primo giugno. Buongiorno a tutti, chi c'è?
1: Radio Manila, buongiorno. Oggi sveglia presto, si va a aiutare il papà a tagliare legna e nel tragitto mi farebbe piacere ascoltare Romantica di Ultimo. Vi auguro a tutti voi manilosi una buona giornata e mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti, Davide da Pombia.
0: Ciao Davide, un abbraccio. Oggi a spaccar legna, eh? Annaggia.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
7: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, ultimo nel Manila Vox Breakfast, sera di Manila 7.52. Ciao Domenica, siamo Roberta e Davide e stiamo andando a Gardaland. Ci metti bottiglie vuote? Grazie, che ascolta Manila Game Over, baci, divertitevi tanto tanto.

0: con Max Pezzali di Bottiglie Vuote alle 7:55. Leggiamo questo messaggio. Ciao Alice, come stai? Vorrei ascoltare se è possibile Polvere di Holly, se fosse già passata la nuova dei PTN. Ti auguro una buona giornata, sono Linda da Beinasco. Ciao Linda, ti mando un bacio, ma io vorrei associare al tuo messaggio invece questo audio.
1: Ciao Alice, buongiorno, eccomi qua. Senti, volevo chiederti una cosa. Volevo dedicare alla mia amica di Boglietto da Dallas West, Barbara, la canzone dei Sex Pistols, Could Save the Queen, se fosse possibile. Oppure la canzone di Holly, Il pescatore, che aveva portato a Sanremo con quella band fantastica. Se non fosse possibile, ci penso. Baci, ciao.
0: Ciao, sì, un bacio.
1: Ciao. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao, ciao.
0: E allora, guarda, ti associo alla richiesta di Holly con Polvere, un bacio.
2: Io. Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Molly su Radio Manila alle 7.58. Ce la facciamo qua? Sì, ce la facciamo, dai.
1: Ciao Alice, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Raff Superstiti a te, Zumbe, Pompi, Giuseppe, Francesco, il mio amore Alessio di Napoli, e che non ascolta Radio Manila. E Game Over, un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Stefania, allora ascoltiamoci insieme Superstiti, Raff.

0: su PST Raff alle 8.02 su Radio Manila. Vola il tempo, ragazzi, qua se non fai attenzione ti ritrovi alle 10, così dalle 6 non te ne accorgi neanche. Radio Manila, sono Elisa da Torino, vorrei chiedere per favore L'amore non mi basta di Emma. Chi non ascolta meglio Game Over, grazie. Allora, la tua canzone arriva dopo le prime news della giornata, quindi tra poco. Mi raccomando, manilose e manilose, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 8:04.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
15: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Bofor. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
14: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
16: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
17: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
16: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
17: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

0: Emma Marrone con L'amore non mi basta. Ascoltiamo un paio di audiomessaggi. Sì, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume. Salutiamo Gianni di Monbarcaro e Giuliano delle Fattorie Morregalesi e tutti i rocker. A breve si andrà al concerto degli Iron Maiden, non vediamo l'ora. E chi ne ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Cioè, così che ti regalo io un pezzo rock di un gruppo nuovo che si chiama Lipstick, il titolo è Rise Again. E poi?
2: Ciao Radio Manila, siamo Michela, Davide e Achille e volevamo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni. E buon giugno a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
0: Il grande successo del 1982, dopo la pubblicità.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
11: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
10: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
11: Kirobit con la K.
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

Boni con Mare Mare 1932 vinse il Festival Bar. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Marta. Vorrei ascoltare Copin di Ayana Kamura. Se non ce l'hai, va bene. Casolina di Anna Pepe. Grazie a Sergio. Grazie a Sergio. Sono una nuova ascoltatrice. Chi ne ascolta Radio Manila?

0: Copines scritto Ayanak Mogasura de Manila. Ci fermiamo per le notizie sul traffico, però prima ascoltiamo che cosa.
1: Ciao Alice, ciao a tutti i manilosi, sono Sabrina da Caselle, anch'io questa mattina vado a lavorare sperando di non trovare code in tangenziale. E niente, vi volevo chiedere se potevi mettere una qualsiasi canzone di Fabrizio Moro, dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e augurare a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Sabrina, un bacio, avanti!
2: Ciao Alice, buongiorno, sono Mary di Brugliasco. Stamattina mi sa che sono una delle poche sfigate che va a lavorare lo stesso. Tutti far ponte, io no, io sono andando a lavoro. Ascolta, ti volevo chiedere se puoi mettermi Male Necessario, che è una delle canzoni diventata preferita di mio marito, che sicuramente anche lui vi sta ascoltando, perché poverino sta andando a lavoro a Caselle, quindi la strada è lunga. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Ovviamente beato chi sta facendo ponte, sarà al mare, mi ascolta dal mare, fa niente. Una buona giornata a tutti, buon lavoro a chi lavora sfigato come me e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ma guarda che siamo in tanti a lavorare,

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex.
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Contonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a €299 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
23: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionale. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
24: Manila. Viabilità.
25: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

guarda che siamo in tantissime a lavorare, ci sono tantissime persone che non si fermano mai, mannaggia, ma tante, più di quello che probabilmente immaginiamo. 338 50 38 908 per questo messaggio Radio Manila. Siamo Vittorio, Edoardo, Chiara e Stefano e stiamo andando a visitare il castello di Fenis ad Aosta. Vorremmo ascoltare Gigi Dag con In My Mind. Un saluto a tutti, un saluto a voi.

0: Then Oro, Gigi Doug con In My Mind. Dunque, mi aveva mandato un messaggio di testo e poi è sparito perché mi ha mandato un audio. Meno male che l'ho trovata.
1: Sono Nicole, sto andando al Museo Egizio di Torino e vorrei ascoltare Bimbo in Quartieri di Rima Elsa. E se non è possibile, qualsiasi canzone di Anna o Sfere basta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ci ascoltiamo

0: Anna con Desolate 338 50 38 908. Ciao Alessio, sono Stefano. Se poi mi fai ascoltare l'ultimo singolo di Spagna, grazie, buona giornata. Che frescura stamattina. È vero, stamattina si sta abbastanza bene, è vero. Speriamo che domani non arrivi troppa pioggia. E in arrivo Mami Blu.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
10: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Nuzzle di Ivana Spagna. Questo è l'ultimo singolo di Spagna dal titolo Mami Blue su Radio Manila. 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina vorrei ascoltare la canzone di Tazenda, Cuore e Vento, e dedicarla a mia sorella Antonella, a mio cognato Stefano il Monnezzaro, augurandogli un buon lavoro, e a tutti quelli che come me sono a casa a fare il ponte, meno male. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Loredana da Borgo Maniero. Ciao ciao, baci.
0: Ciao Loredana, buon riposo.

0: io vorrei parlare così, in modo con tazzende, cuore e vento, l'ultima per quanto riguarda il mio spazio, perché ragazzi, ma la nostra Ale si sposa, way, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sabato mi sposo.
0: Weyla.
1: E volevo ascoltare qualcosa che dia la super carica, perché le mie damigelle devono darsi una sveglia. E quindi incominciamo già da oggi, tutte carichissime, prosecco e balli, quindi
0: okay.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over da Ale.
0: Ciao Ale, un grande abbraccio da parte nostra, l'ultima di Offenbach, dai che arriva un po' di energia con questa.
2: For-

0: capire e di pensare che cosa può pensare invece la mia colleghissima quando io le dico in chat: guarda, comando io. C'è la, ma c'è la Vitale, dov'è la Vitale?
1: Ma buongiorno, ma di la verità, Alice, stai trasmettendo dall'acquafan di Riccione, non ma sei figur- qui, dai. Ma,
0: allora, guarda, proprio con una nostra banilosa stamattina diceva: ah, io vado a lavorare, io non mi fermo come tutti. Ma guarda che c'è un sacco di gente che lavora.
1: Ma veramente? Sì. Ma
0: per esempio, io non mi sono fermato neanche un giorno.
1: Neanche io.
0: Ma proprio zero. C'è sabato, domenica, venerdì.
1: Neanche io.
0: Lavorerò domani, quindi.
1: No, ma vero. Allora, dobbiamo dare un abbraccio veramente di solidarietà a tutti quelli che non sono partiti per il ponte, perché siamo veramente in tanti.
0: Ma tanti.
1: E allora, che si fa? Allora, tu metti su qualcosa da mangiare, noi veniamo tutti a casa tua, dobbiamo fare qualcosa per festeggiare ponte.
0: Allora,
1: dai.
0: La grigliata, perché dobbiamo farla oggi, però, la grigliata.
1: Sì?
0: No, Mariella, dobbiamo farla oggi perché domani non è che pioverà fortissimo.
1: No,
0: domani.
1: No, se lo dici tu è vero, no.
0: Però un po' piove, un po' piove.
1: Allora, senti, diamoci appuntamento, io finisco alle 12, tu comincia a scaldare, a fare la braccetta intorno a mezzogiorno così, e poi sbam.
0: Costine va bene?
1: Ma anche la salsiccia, cioè voglio dire, sì. non è che si schifa.
0: Io preparo anche per i vegetariani, tranquilli.
1: Dai, due melanzane grigliate, le zucchine, quelle cosine lì così. A che appuntamento allora dunque? 12.30, facciamo così? Sì, tutti a casa 12, tua.
0: 12.45 meglio.
1: Okay. Senti, la birra la vogliamo fresca, cioè, e mi raccomando, è come se piovesse, allora, come se
0: può mancare tutto, ma non la birra ghiacciata.
1: Come se fosse martedì, ok?
0: Posso martedì. Va bene, dai, allora vi lascio la nostra super Mariella Vitale. Noi ci risentiamo mercoledì, care manilose e care manilosi. Mi raccomando, passatevi un buon 2 giugno. Se siete e ci state ascoltando, che ne so, da mari, monti, laghi, fiumi e ovunque voi siete, anche in aereo.
1: Dai,
0: prima di partire, sai che ci scrivono anche prima di partire,
1: bellissimo,
0: in modalità
1: aereo.
0: Ci scrivono. Comunque, a tutti voi auguro un buon 2 giugno. Noi ci risentiamo mercoledì. Baci anche a te, Mariella.
1: Ciao, Alice, accendi la braccia.
0: Ciao. La tua radio sempre, Radio
2: Manila. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:05.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dei raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli sul Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Manila News.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Manila Box
13: con Mariella Vitale.

ed H7 Santa apre il nostro appuntamento per questa mattina, per il primo giugno, lunedì. Buongiorno a tutti i manilosi e bentrovati nel nostro Manila Box insieme a Marina Vitale. Oggi cambio, c'è il change, c'è la challenge, ci siamo scambiate io e la Mucchi, quindi questa sera troverete al posto della Vitale la Mucchi e al posto della Mucchi la Vitale. Facciamo i giochini. Come state? State lavorando? Siete in ponte? State facendo niente? Che bello fare niente, è bello. Invece no, invece ci sono molti che in quest'oggi sta lavorando e quindi sto per portarvi fino a mezzogiorno, se avete piacere, a farvi accompagnare con la vostra musica preferita. Cominciamo ricordandovi subito il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui a Radio Manila: 338 50 38 908. E cominciamo con il messaggio che arriva dal gruppo Templa Car di Settimo Turinese. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est degli 883. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cominciamo 883.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy. La scelta in questo caso è di Massimo di Novate Milanese, che saluto ed è già sul luogo di lavoro in ufficio che ascolta Radio Manila. Ma bravo, bravo, buona giornata a tutti voi davvero. È il momento, io so perché seguo che intorno alle 9:30 è il momento del caffettino, giusto? Ah beh, manteniamo la tradizione, manteniamo l'abitudine, anche perché a quest'ora di caffè effettivamente la pausa caffè ci sta. Dopo le 9:30, mentre c'è il notiziario, c'è un aggiornamento sulla viabilità, sulle strade e autostrade della nostra regione, un caffettino ci sta giusto bene. Ma prima sentiamo chi c'è. Avanti.
1: Ciao a tutti i manilosi, siamo Arianna,
2: Davide
1: e siamo in viaggio per Monfort d'Alba. Vorremmo ascoltare Baby Doll di Dominic Fike. Grazie. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon viaggio. Dunque arriva Dominic Fike.

Baby Doll, l'abbiamo ascoltata quando oramai stanno quasi arrivando le 9:30, ma prima devo salutare la Saretta da Pinerolo. Ma ciao Saretta, ciao Marie, che bello sentirti a quest'ora, capito com'è? Buon lunedì, io mi preparo per andare a lavorare. Mi metti la canzone di Esta a te del Pausini? Grazie Saretta da Pinerolo, buona giornata a te e a tutti i manilosi, e che anche chi è al mare o in città o anche, perché no, in montagna. E allora arriva Laura Pausini, buon lavoro Saretta!

0: Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
21: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità.
23: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
24: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
25: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Swedish Winds, Mr. Know It All su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Viviana che si trova in questo momento per il ponte sua paesana. Ma che bello, al fresco immagino, vero? Bene, allora buon ponte anche a te, buona vacanza anche a te Viviana. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp. Ringrazio anche chi, conoscendomi bene, comincia già a mandarmi la roba, le fotografie della roba da mangiare, tipo le acciughine al verde. No vabbè, ma queste sono le colazioni tipiche piemontesi, dai, due acciughine al verde, vuoi non mangiarla alle 9:39? ma figurati, come se niente fosse. Insomma,
1: buongiorno,
0: dai.
1: Mariella,
0: buongiorno,
1: c'è una sorpresa a sentirti a quest'ora.
0: Hai visto?
1: Sono Vita.
0: Ciao,
1: mi faresti
0: Vita.
1: Ascoltare You and Me di Biagio Antonacci?
0: Ma certo,
1: ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi, ciao, buona
0: ciao.
1: Festa per domani.
0: Grazie anche a te, ciao, bacioni, arriva Biagio Antonacci.

Marco, ascolto da Palermo e amerei molto ascoltare Hey That Made You Love Me di Ariana Grande, se possibile. Grazie mille. Ma come non è possibile? Ma senti come te lo dico, persino quasi in palermitano, visto che io sono palermitana. Ma che scherzi! Eccola qui, Ariana Grande.

0: 347-2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Anche te, siete a Converiere Vitale e questo è il Manila Box Brunch. Oggi la Mucchi si sposta al posto della Vitale e la Vitale si sposta al posto della Mucchi. Stiamo insieme comunque fino a mezzogiorno con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 e c'è il messaggio di Marcella. Buon lunedì, siamo già a giugno, visto? Oh, non ti ho mai chiesto né un di Shiva e Sfera. Se puoi farla ascoltare, grazie. Io ho già fatto. Cosa hai fatto? Due tuffi nel lago? Che bello! E l'acqua è favolosa! Ah, molto bene! Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Salutoni a tutti da Marcella. Arrivano Sfera e Basta. Buon bagnetto, eh!

0: Melaria e Sofia, stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare Che fastidio di Ditonella della Piaga. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, buona vacanza! Arriva Ditonella Piaga!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:01. Spot.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
16: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Simple Red, la scelta musicale di Lucinda, ha specificato di non pronunciarlo Lucinda, ma è Lucinda di Collegno, che saluto. Ciao Lucinda, sono le 10:09 minuti primi, siete con la Vitale fino alle 12, ve ne suono al 338 50 38 908 e infatti sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Hilary,
1: Davide
2: e Celeste.
0: Ciao!
1: Vogliamo ascoltare
2: Golden.
1: Stiamo andando al mare.
0: Oh, che bello!
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game
2: over.
1: Ciao!
0: Ciao, buon viaggio, arrivano le Huntrix.

0: Ciao Mariella, sono Cristina.
1: Ciao,
0: benvenuta.
1: Cristina, grazie.
0: Della mattina.
1: Hai visto?
0: Senti,
1: siamo qui.
0: Mi interessa mica Amy McDonald con This is the Life. La dedico alla mia collega Manuela e ai pochi pazienti che sono qua in studio. A un abbraccio grande a Daniele da Saluzzo e a tutti i manilosi che lavorano come me e te questa mattina. Un bacio grande a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
1: Ciao Cristina, buon lavoro, Amy McDonald.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Certo che un divano grande angolare.

0: e sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca di San Fron, vorrei ascoltare The Second Voice, Let Me Be. Eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata. Ciao Luca, buona giornata anche a te, buon primo giugno. Ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti quelli come me di Coez, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui, Giulia Coez.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno,

0: Al mare, c'è chi al mare ha deciso di vivere, benché italiano, ed è in una isola bellissima che è la Isla Terceira in Portogallo, che praticamente si fa le sue, no, diciamo non proprio le vacanze, ma insomma le cose proprio belle. Dove sei finito che sei sparito con il messaggio, caro Nick? Sei sparito, ma come? Ma non lo trovo più, è sparito. Sapete mica dove è finito Nick, il poeta guerriero? No, perché era qui da queste parti e adesso non lo trovo più, è davvero andato via. Appena trovo il tuo messaggio lo mando, tranquillo. Salutiamo Nick, il poeta guerriero dalla Isla Terceira in Portogallo. Per lui c'è Anna Oxa, Non scendo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sono Silvia d'Alessandria. Mi fai ascoltare la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2? Eccola qui, Sienna Spiro, Material Lover. L'abbiamo ascoltata quando arrivano le 10.36 e continua la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale. Belli, mi piacciono tanto, è come se foste qui con me a condurre la radio insieme a me, e oppure un messaggio di testo se vi è più comodo. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Manila, siamo Francesco e Lorenzo, vorremmo ascoltare La Testa Gira, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Ciao, arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La Testa Gira.

Lady Woman, le acciughe al verde messe già in un vassoio belle, pulite, diviscate col bagnetto verde, e mi proponi addirittura una cosa che io ho subito, ma proprio subito, acciughe al verde break vitale con due rubatà, ma anche con un tozzo di pane bello croccante appena fatto, bello, appena sformato, mamma mia, che sogno, purtroppo però non è possibile, perché andiamo avanti con la musica e soprattutto con le vostre scelte musicali. Ciao Mariella, buon lunedì, spero tu stia bene. Sì, benissimo, per cortesia. Sarebbe possibile ascoltare Buon Vento di Alfa Giovanotti? Grazie infinite da Ele e chi non ascolta Radio Manile Game.

0: vento, avanti.
1: Chi ciao c'è? Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Massimo.
2: Elisa.
1: Dalla toilettatura di Castelnuovo Don Bosco, Animal Shop. Oggi operativi al lavoro.
0: Bravi, bravi. E
1: vorremmo ascoltare Spazio Tempo di Gabbani, se si può.
0: Sì.
1: E perché mio figlio Alessandro aspetta che vi saluta.
3: Ciao Radio Manila.
0: Ciao Alessandro.
1: E vuole ascoltare quella, perciò facciamogli ascoltare quella.
0: Certo.
1: E vorremmo augurare una buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao a tutti. Buon lavoro a voi. Arriva Francesco Gabbani.
4: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Settimo Cielo Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: singolo per quest'estate 2026 di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, Ber Emanuela di Brossasco. Che saluto! Sentiamo chi c'è adesso al 338 50 38 908. Avanti, chi è?
1: Buongiorno Mariella.
0: Buongiorno.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Oh.
1: E vorrei tanto ascoltare, se fosse possibile, e dedicarti a te.
0: Grazie.
1: Appunto, ti voglio tanto bene di Gianna Nannini, che sono una delle mie preferite. Che non scorda da Giovanni, è un game over. Buon lunedì a tutti. Ciao Mariella, ciao.
0: Ma ciao, ma io mi commuovo, grazie. Ti voglio tanto bene, Gianna Nannini su Radio Vanilla per Ludmilla, ma grazie ancora.
2: Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: da dov'è.
1: C'è la Nannini su Radio Manila. Buongiorno Mariella, sono Giusy e anche io sono di Palermo e ho il cognome proprio come il tuo. Ah, e per forza, se sei di Palermo, nome, cognome comunissimo, vitale. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Aiello sotto sotto. Grazie a chi non ascolta.

0: dopo le news. Intanto sentiamo chi c'è, dai.
1: Chi è? Ciao Radio Marina.
0: Ciao.
1: Sono Franci. Sto partendo per le vacanze.
0: Oh, che bello.
1: Vorrei dedicare questa canzone Italia Starter Pack DJ Axe, e vorrei dedicarla a mio fratello Seba, mia cugina Dalida e i miei zii Matti e Federica.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un super super game over.
0: Ciao, buone vacanze, arriva J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax, e se non ascolti Radio Manina sei game over, zio.

0: Starter Pack.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:02. Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
7: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
6: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
7: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
6: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano. Nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
8: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
5: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Per Giusi, che ha il mio stesso cognome. Allora, siete con la Mariella Vitale fino alle 12, ve le suono al 338 50 38 908 in questo Manila Box Brunch. La Roberta Mucchi la troverete al posto della Vitale questa sera dalle 18 alle 21. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Stefano,
2: Roberto,
3: Franca
4: e Celeste,
1: e vorremmo ascoltare Begging dei Maneskin e, se non fosse possibile, Balor da Nostalgia di Holly. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, buona giornata a voi. Facciamo scegliere la signorina Manila 9001. Cosa sceglierà?
5: Ciao, sono Holly, ascolta Balor da Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero.

0: Siamo Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Ma vai da Totac!
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Radio Manila
4: suona i grandi successi del passato.

0: Stand By Me. Ciao Radio Manila, sono Alice, sto andando allo Zoom e vorrei ascoltare Stand By Me, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao Alice, buonissima giornata allo Zoom, che bello, è un posto veramente molto molto affascinante, poi per passarci una giornata non c'è di meglio. Poi sentiamo chi c'è adesso, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Valentina,
2: Gigi, e vorremmo ascoltare Ossessione.
1: Ok, e chi non ascolta Radio Manila
2: Game over.
0: Ciao, arriva Ossessione Samurai J.

Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, ma se non fosse possibile La testa gira, che tra l'altro è già stata richiesta, è già passata, di Fredde Palma. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Achille Lauro.

0: un fuoco d'artificio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex.
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Michael Jackson, Bad su Radio Manila. Buongiorno Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli e vorrei ascoltare Bad del re del pop Michael Jackson. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Daniel, buona giornata anche a te, l'abbiamo appena ascoltato, ma continuo con i vostri messaggi e le vostre scelte musicali. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao
1: Nathan e Gabriele. Stiamo andando in piscina con un mio amico e vorremmo ascoltare Ossessioni di Samurai J e se non fosse possibile Ultimo Vieni nel mio cuore.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Valila è Game Over.
0: E
1: ciao.
0: Allora buona piscina, bei tuffi mi raccomando, e beh Ossessione è già passata, dunque Ultimo Vieni nel mio cuore.

0: cuore. Ultimo, ci fa arrivare alle 11:41. Devo salutare la Cinzia. Ciao, sono Cinzia. Mi faresti ascoltare al mio paese? Grazie e buona giornata a tutti. E buona giornata anche a te. L'ascolteremo dopo la pubblicità, ma prima ce n'è un'altra.
1: Marilla, sono Roberto di Pecetto e mi piacerebbe sentire Vieni a vedere perché di Cesare Cremonini.
0: Ok.
1: La dedico prima a te, poi a tutti. Grazie. I nostri amici manilosi all'ascolto, augurando una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, buona giornata anche a te, cara Roberta. Arriva Cesare Cremonini, vieni a vedere.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
7: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Mi sento

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia ci fanno arrivare così a pochi minuti, circa 6 minuti, 7 dal termine del nostro appuntamento, almeno per oggi, con la Vitale. L'appuntamento termina qui, ma continuerà domani faccio festa anch'io. Mercoledì, ma ne parliamo tra poco, perché adesso c'è il messaggio che arriva da Sofia. Ciao Radio Manila, sono Sofia, puoi mettermi Stupida Libertà, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Luigi Strangis.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: stupida libertà. Luigi Strangis ci fa arrivare così a 3 minuti alle 12, ma io lo cercavo, sentivo questo profumo in giro per la radio.
1: Scusa, profumo
0: questo
1: di cosa? Perdonami.
0: Profumo di maschio.
1: Allora, pensavo di costina alla griglia.
0: Ma buongiorno Davide.
1: Buongiorno.
0: Ti vedo meno tonico, mamma mia,
1: certo,
0: ma sei arrivato trottrellando questa mattina.
1: Ho la stessa energia di una batteria scarica oggi, non lo so come mai.
0: Ma perché?
1: Però.
0: Ma perché in fondo è solamente il 1° giugno, non sta praticamente, cioè dicono che sono andati tutti a lavorare, invece non è
1: non
0: vero.
1: È vero, stamattina non c'era nessuno.
0: Bravo. Secondo me qualcuno qui
1: nessuno.
0: mente.
1: È vero, è probabile.
0: Non ce la raccontano giusto. Tu cosa farai oggi oltre a lavorare ovviamente?
1: Lavorerò. Ma no, fino
0: sai
1: alle...
0: che siamo invitati a casa di Alice?
1: Ah sì?
0: Sì,
1: non mi ha detto niente.
0: E l'abbiamo concordato questa mattina, ha detto che lui verso le 12:45, tu adesso molli tutto,
1: certo.
0: Certa. Ecco, molli tutto perché lui accende la brace.
1: Dai, allora
0: ci fa due costine, due salsicce,
1: andiamo.
0: Due cose,
1: allora,
0: insomma.
1: Facciamo così. Se Alice mette la salsiccia, noi portiamo le costine.
0: Allora, mette anche
1: noi portiamo le costine.
0: Ecco,
1: scusa.
0: No, ma ha detto che lo fa anche per i vegetariani, quindi zucchine, melanzane,
1: certo.
0: Quelle cose lì, peperoni.
1: La patata alla griglia.
0: Buone.
1: Tanto mi hanno spiegato che
0: sì?
1: La patata nella carta stagnola,
0: sì?
1: Il cartoccio.
0: Come fa?
1: Messa...
0: Diventa brutta?
1: No, e poi messa nella brace, cioè
0: sì?
1: Nella carbonella accesa. Ragazzi, viene fuori una patata alla brace che alla fine del... Ho
0: patata
1: provato,
0: calda, beh certo, alla brace.
1: Scusa? Mariellina?
0: Sì.
1: No, perdonami.
0: No, vabbè, tu metti le patate alla brace, ma abbi pazienza.
1: Cosa può uscire fuori fredda?
0: Vabbè, ma anche tu la patata fredda non è buona.
1: No.
0: Allora, alla brace è buonissima.
1: La patata bollente.
0: Oh, quindi... l'abbiamo detto finalmente. Vabbè, io penso...
1: È anche un modo di dire, no?
0: No, guarda che qui messaggi, cioè veramente sono mille e milioni di messaggi. Io non
1: che
0: voglio saperne, non lo so, di vegetali. Comunque... Vi lascio con il buon Davide Pomponi.
1: Grazie per il buon.
0: Ah, profumato Davide Pomponi.
1: Ma, ma non è vero.
0: Ma sì, dai, non so dove ti sei messo stamattina, ma sei buonissimo, sei tutto da sniffare. Non sai di Ascella, sei buono.
1: No,
0: tranquillo, tranquillo, sei piacevolissimo.
1: Oh, Ascella.
0: Senti, noi abbiamo Risa. Perché l'ha scelta Daniela Di Chieri.
1: Che salutiamo. Prima
0: o poi gliela vorremmo anche far ascoltare. Che
1: ma
0: dici?
1: Sì, hai ragione, vai.
0: Ma sì, dai, tu intanto vai a prenderti.
1: Mi preparo.
0: Dai, preparati, fai un po' di ginnastica, fai due flessioni, così, bello tonico, fino alle 15 ti tocca, no? Giusto? Fino alle 15, vedi?
1: Fino
0: no, perché
1: 15.
0: Io sono un po' spesato.
1: No,
0: sai dove
1: 15.
0: Vado io adesso?
1: Dove vai?
0: Vado in Alpi perché sono di servizio.
1: Ah,
0: già ieri sono tornata a mezzanotte perché ho visto Clash in Italy, che è un wrestling.
1: Che bello!
0: Yeah. Sì,
1: bellissimo.
0: Si sono spaccati come dei pazzi.
1: Ma si lanciano col volo d'angelo.
0: Mamma mia, tu non sai cosa
1: è
0: uno spettacolo. È uno
1: meraviglia.
0: Spettacolo. Questo è il tour europeo. Stasera ce n'è un altro. Alle 17 si entra e fino alle 11 questa sera danno di santa ragione. Si buttano giù da questo ring. Che è una
1: ma
0: bellezza.
1: Che spettacolo.
0: Va
1: brava,
0: bene. Adesso
1: brava Mariella.
0: Vado. Ti lascio in buone mani perché sono belli caldi, manilosi.
1: Come la patata.
0: Ah, beh, ciao. Va bene. Ciao Davide. Ciao a voi, ci sentiamo mercoledì, vi aspetto alle 18.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 12 e 5 minuti.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: primo giugno inizia l'appuntamento con il Manila Box, il Banana Time. I vostri messaggi al 338 50 38 908. Di sicuro ci saranno molti manilosi in giro per il ponte del 2 giugno, allora vi teniamo compagnia noi e iniziamo con il primo messaggio, sentiamo l'audio. Ciao! Buongiorno.
1: Ciao Pompi, ciao. Siamo Leonora e Luca da Settimo e stiamo andando a prendere un po' di fresco in montagna.
0: Bravi.
1: Vorremmo sentire una canzone di Vasco a tua scelta. Grazie, un saluto a tutti i manilosi.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Chelino Vinovo.
8: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Shade con Toxic e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Anastasia
2: e Zio Dade. Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma o...
1: una canzone a vostra scelta delle bambole di pezza. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao! Ma che bello questo messaggio audio. Un abbraccio ai nostri amici e arrivano Fred De Palma, Nita e

avete sentito nel messaggio audio e che saluto. Allora, arriva la prossima canzone. Pompi, ciao, buon inizio di giugno, potresti farmi ascoltare Poesia di Sal da Vinci? Mi piace molto questa ballata. Grazie, buona giornata con il sole. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti da Marcella. E allora, arriva la nuova canzone di Sal

0: Sal Da Vinci con Poesia, la scelta musicale per la nostra Marcella. Ciao Marcella, adesso arriva il prossimo messaggio. Buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi, sono Fiorella, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti e dedicarla al mio compagno Claudio. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto alla nostra manilosa Fiorella e un saluto naturalmente anche a Claudio. E arriva Enrico Nigiotti con Tu sei per me.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza, senza mandarti giù, mandarti

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: perdono e arriva la prossima scelta musicale, arriva la proposta della nostra amica Carmen, che saluto. Ciao Carmen, buon primo giugno, ragazzi. È vero, siamo già arrivati al primo di giugno, si sta avvicinando l'estate, anche se poi a livello meteorologico, no, tra qualche ora dovrebbe finalmente, no, cambiare qualcosa, abbassarsi le temperature, soprattutto le massime. Allora, sono Carmen, vorrei ascoltare l'ultima di Achille Lauro, un saluto dall'oasi di Viverone, e arriva Comuni Immortali.
1: E ciao,

0: Comuni immortali, e adesso leggo un po' di messaggi. Allora, saluto la mia amica Anna, che ho avuto il piacere di conoscere domenica scorsa, e infatti mi ha mandato la foto di noi tre, eh. Allora, ciao Pompi, sono Anna di Sommariva Perno, grazie per la bella serata di domenica, mi puoi mettere una bella canzone? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Mua! Ti mando un bacione grandissimo anche ai nostri amici che stanno andando dove? Ciao!
1: Sono Lauretta e vorrei dedicare a Tommaso Capitan Tsubasa, tutta ad un fiato, cantata da Cristina D'Avena, se possibile. Indovinate dove stiamo andando?
0: Dove?
1: Col legno arriviamo.
0: Chi non
1: ascolta Radio Manila è un super game.
2: Dove?
1: Lunga vita
2: agli unicorni.
1: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Quando mi dicono stiamo andando a Collegno, ho già capito dove stanno andando. Allora, poi c'è un altro messaggio. Ciao Pompi, sono Cri di Fossano, volevo dedicare alla mia bellissima amica Rosy di Fossano, che oggi compie gli anni, la canzone 20 anni di Massimo Ranieri, dicendole che le voglio un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Pompi. Allora, ciao a voi, tanti tanti auguri alla tua amica Rosy. E poi c'è Max, che invece vuole ascoltare Raff con il nuovo singolo Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Raff, pazzi, stupidi ragazzi, la scelta musicale di Max, e saluto tutti gli altri manilosi con un abbraccio. E adesso arriva l'audio della mia amica, e questa è una mia amica stordita. No, cucù, si fa chiamare
1: ciao,
0: così.
1: Ciao, Pompi! Ciao, ciao, manilosi, ciao, ciao. Sono stordita 71, che volevo augurare a tutti quanti un buon pomeriggio e dire che chi non ascolta di maniere che muove. Allora, guarda, guarda, oggi sì, come canzone mi metti.
0: Cosa?
1: Una bella baciata.
0: Va bene, okay? Dai, sì,
1: grazie. Prego. Un bacione a te, a tutti i maninosi, che non ascoltate i manini che muove. Ah, un bacione particolare alla Daniela di Saluzzo. Ciao Pompi!
0: Ciao,
1: e che non ascoltate che muove. Ciao!
0: Ciao, tra poco la tua scelta musicale.
2: Manila Boss.
3: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vi parece poco la scelta musicale per la nostra amica che abbraccio forte forte forte. No, allora io protesto. Oggi che è il 1° giugno siamo nel ponte allungato, weekend allungato, chiamatelo come volete, non puoi portare certe cose posti.
1: La pompi del cuore, indovina chi è che era convinto che avrebbe fatto il ponte invece qui a portare un sacco di posti in quel di Collegno, tu. Ovviamente il posti e devo dire, no. Gli abitanti di Collegno vanno un sacco sparati perché porto solamente multe praticamente, andate più piano please, anche perché arrivano da tutta Italia praticamente. Allora, volevo chiederti in questa giornata di 1° giugno una canzone di Avril Lavigne, se possibile When You're Gone, e ovviamente chi non ascolta Radio Vanilla è super game over, baci pompi del cuore e buon giugno.
0: No, io immagino già tutti coloro che adesso sono, che ne so, al mare, in montagna, a godersi il weekend del 2 giugno, quando torneranno a casa e vedranno nella buca delle lettere l'avviso per andare a ritirare un atto giudiziario e vuol dire che naturalmente è arrivata la multa, mannaggia, vabbè, dai, speriamo che non ce ne siano tantissime. Arriva la scelta musicale del posti.

Saluto il Post che oggi lavora e consegna un sacco di posta, purtroppo anche quelle buste antipatiche, ragazzi. Allora, saluto il mio amico, ma è Gennarino che ha preparato i fusilli, zucchine e gamberetti, è lui. Ciao Gennarino, e poi scrivi, mi metti una canzone di Ermal Meta, grazie. Ecco, e allora mettiamo la nuova, che si intitola appunto Calma, Meta.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanutta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
12: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
15: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Bofor, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
14: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanzo. romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
2: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
14: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
2: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
14: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
2: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
14: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
17: 1, 2, go!

0: Inizia la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo il vocal di chi?
1: Io sono Greta di Ivrea, sto andando a un torneo di calcio ad Arenzano, Forza Ivrea Woman, e vorrei ascoltare Sessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio e arriva Ossessione.

Samurai J con Ossessione, e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto da Luigi di Varese che scrive: vorrei ascoltare Quadri, Cuori, Picche e Fiori di Orietta Berti con dedica a Marianna con immenso amore. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio carinissimo, anzi carissimo. E quindi ti ringrazio di cuore, un abbraccio anche a te. Saluto Luigi e naturalmente saluto anche Marianna.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
8: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Irama con Cabana, la scelta musicale di Anna Maria da Torino, che saluto, e saluto anche Betty e Sabine che scrivono: ti ascoltiamo dalla segreteria dell'ambulatorio e vorremmo ascoltare Calma di Pedro Capò, così sogniamo un bel aperitivo sulla spiaggia. Saluti a tutti quelli che lavorano e chi non vi ascolta è game over. Allora chiudiamo gli occhi, o se potete chiudere gli occhi, mi raccomando, no, mentre state guidando, e sogniamo questo aperitivo in spiaggia. Let 'em march again.

0: Saluto le ragazze dell'ambulatorio con un bacione e sentiamo il prossimo messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Maniera, siamo Ilaria e
2: Irene!
1: E ciao. Stiamo andando a mangiare all'Aressia. Vorremmo ascoltare Italo Disco dei The Colors.
0: Va bene.
2: E chi non ha coita Radio Maniera Game Over!
0: Ma che bella vocina! Un bacio e arrivano i The Colors!

0: Disco. Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via Vita.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva il messaggio audio di chi c'è con noi.
1: Ciao Radio Manina, siamo Aurora e Cristina. Ciao. E noi vorremmo che voi mettesse la canzone Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao, un bacione. E arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.

0: Pinguini tattici nucleari con pastello bianco, e arriva il messaggio del nostro Maniloso. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio di Giaveno.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Fabio.
1: Volevo chiedere una canzone di Marco Mengoni, Dove si vola, e dire a tutti che non ascolta Radio Manila Game Over e buona festa per domani. Ciao belli!
0: Grazie, devono saperlo tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over.

0: Marco Mengoni, dove si vola, e arriva il prossimo messaggio, anche questo è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manina, sono Diego. Ciao, sto Diego. Tornando a casa e volevo chiedere qualcosa di Salmo, grazie.
0: Prego.
1: A te la scelta, ciao ciao.
0: Ciao ciao, grazie. Allora, Salmo con Flashback.
2: Yo,

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac.
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
9: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva il messaggio audio del nostro amico che ha voglia d'estate.
1: Ciao. Ciao da Max Nano Nana, buongiorno a Bombi. In questa giornata di forno dove stiamo cuocendo ci vuole un po' una musica tropicale. Santana, Maria Maria, oh Maria Maria, e chi non ascolta Manila un game over.
0: Beh, fa caldo, però ne ha di energia, il nostro amico. Un abbraccio al maniloso nano nano, vero? E arriva Santana con Maria Maria.

0: Santana con Maria Maria. Arriva il prossimo messaggio, c'è cioè un messaggio audio, è il padre,
1: Mitico Pompi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il padre da Torino. Sabato abbiamo fatto un concertone all'Allianz Stadium.
0: Complimenti.
1: Non sei voluto venire, va bene, ti aspettavo. Volevo richiederti Don't Look Back in Anger degli Oasis, che abbiamo suonato quella sera, dedicarla a tutti i millini che hanno suonato con me e chi non ascolta Radio Vanilla. E Game Over, ciao grande, ciao ciao.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 14:01.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Da.

0: Siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila e siamo pronti ad ascoltare il messaggio della Becky. Ciao Becky, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
1: Sì, buongiorno Pompi dalla Becchina, più indaffarata che mai. Ascoltami Pompi, volevo dedicarti una canzone a te. Sì, solo per te.
0: A me?
1: Potresti mettere per cortesia Kiss di Prince.
0: Ma che bella.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super, super, super. Game over, ciao dalla Becky.
0: Ciao Becky. E allora sai che faccio? Ti mando un kiss.

0: Kiss.
1: Prince con Kiss per la Becky, che saluto, e saluto anche Federica e Simone che scrivono: chiediamo, ti manca l'aria di Coez, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Federica e Simone e ascoltiamo questa bella canzone di Coez con Ti manca l'aria.

0: senza di me.
1: Coez, ti manca l'aria, e arriva il messaggio della nostra amica Tiziana. Ciao Tiziana.
2: Buon pomeriggio. Buon Davide Bello, sono Tiziana di Villanova. Mentre sto stirando, ecco, volevo chiederti se mi facevi ascoltare Vivi nell'aria di Puntini in Puntini. La dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E come ho già detto al tuo collega, a Villanova sono tantissimi quelli sintonizzati su questa fantastica radio. Bene. Augurando a tutti un buon pomeriggio e un buon 2 giugno di domani. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Davide.
1: Ciao, ciao Tiziana, ti abbraccio, buona stirata, e arriva Vivi nell'aria.

0: Nella sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Aiello sotto sotto, la canzone scelta dal nostro maniloso Marco. E adesso invece arriva il prossimo messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, potreste mettere Al mio paese di

0: Serena Brancale,
1: va bene,
0: mia nipote Chloe, e dirgli che gli voglio bene e grazie che non ascolta Radio Manila, è game over
1: e noi ci associamo. Ciao, un bacione e arriva al mio paese.

Serena Brancale al mio paese e arriva il prossimo messaggio. Mi hanno scritto: ciao Elena, oggi fa 50 anni e vorrebbe ascoltare gli anni degli 883. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora tanti tanti auguri alla nostra manilosa Elena, che oggi festeggia il suo compleanno. Un bacione e ascoltiamo gli anni.

0: 883 con gli anni e arriva la prossima scelta musicale. Ancora auguri alla nostra manilosa Elena e arriva il messaggio audio di chi?
1: Ciao Pompi, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno.
0: Ciao.
1: Potresti farmi ascoltare in moda con Ti amo ma non posso dirlo? Grazie
0: mille,
1: un bacione.
0: Ciao. Grazie a te, un bacione, e arrivano i Modà con Bianca Azzei.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Ciao, sono Bianca Zei e se non ascolti il Radio Manila sei game over.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Si intitola Mantra, il nuovo singolo di Nicolò Filippucci. Adesso arriva la scelta musicale di Marta, che scrive: ciao Manila, volevo chiedere Beauty and Beat di Justin Bieber, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo la nostra amica Marta con un bacione. 338 50 38 908 il numero per richiedere la vostra canzone preferita su Radio Manila.

meno male, non sono l'unico a pensare che dai, per molti manilosi ancora qualche oretta di lavoro e poi si ritorna di nuovo in un giorno di riposo. Ciao Pompi, sono Fulvietto di Racconigi, come stai? Ancora qualche ora e poi siamo per fortuna in un nuovo giorno di riposo. Anche se sto imbiancando casa, approfitterò di questa festa per portarmi avanti. Posso chiederti se mi fai sentire per favore Fango in Paradiso di Francesca Michelin? Ti ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila e il Pompi è troppo gameoverissimo.

0: paradiso.
1: Francesca Michelin con Fango in paradiso, e arriva il prossimo messaggio. I nostri amici stanno andando dove?
2: Ciao Radio Manila! Siamo in viaggio per Gardaland e siamo Andrea, Camilla, Giada, e vogliamo ascoltare Maledetta Primavera, perché chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Ciao!
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Le vibrazioni con ambiguità, e adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Rushi: oggi è un giorno speciale, volevo dire all'amore della mia vita che lo amo sempre di più, grazie Angelo di far parte della mia vita. Mi metti una canzone di Neck? Va bene, allora ho scelto Neck con Unici.

0: Mac con Unici e arriva credo l'ultimo messaggio per quanto mi riguarda, e c'è il messaggio audio di chi? Ciao
1: Manila, siamo mamma
2: e Matilde.
0: Ciao.
2: Stiamo ritornando a casa dopo una pranzata dai nonni.
0: Bravi.
2: E vorremmo ascoltare l'ultimo di te.
0: Pranzata mi piace.
2: Di Altrove. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Ciao tesoro.
3: Ciao,
0: ciao, un bacione, arriva Altrove.

0: stessi altrove.
1: Altrove di ultimo. Basta chiude altrove, un attimo, pomponi, che ti devo, un attimo che ti devo aprire.
2: Basta,
1: aspetta,
2: che sia altro.
1: Però mi devi dare il tempo.
2: Ma no, ma non ci vuole tanto, schiaccia un pulsante.
1: No, cioè, allora, sono due pulsanti che devo premere. Adesso non puoi esagerare così. Una alla volta.
2: Oggi che tutti fanno il ponte da una parte e dall'altra, l'ho fatta anch'io.
1: Bravo. Oh,
2: il ponte di Alpignano.
1: Di Alpignano, che è quello.
2: E poi, tra l'altro, e stasera lo rifaccio.
1: Per tornare a casa.
2: No, puoi venire da te.
1: Vabbè, ma così, scusa, sveli gli altarini.
2: Vabbè, che
1: anzi,
2: vuol dire?
1: I ponti.
2: Io faccio il ponte per andare dal mio amico.
1: Va bene, no, è vero, poi sai benissimo, no, che prima o poi, lo dicevo sempre, ci finirò sotto un ponte, quindi è così,
2: No, tesoro mio, no, tu un tetto sulla testa ce l'avrai sempre.
1: Bene, meno male, va.
2: Se vuoi puoi venire a casa mia.
1: A far cosa?
2: Così mi fai le pulizie,
1: da mangiare queste cose. Ah, ecco, lo sapevo io.
2: Ah, vabbè, però io ti do vitto alloggio,
1: Sì?
2: Sì, puoi fare quello che vuoi.
1: Va bene, dai, ci sto.
2: Dai, va bene.
1: Potrei diventare, che ne so, il tuo badante. Bene?
2: Ne ho bisogno. Sì, grazie.
1: Il primo badante... Cioè il badante più anziano.
2: No, io il badante l'ho prenotato.
1: Del badato.
2: Caro Pomponi.
1: Ah sì?
2: Sì, sta nascendo adesso, l'ho già prenotato, già fatto.
1: Beato te che te lo potrai permettere, io no.
2: Già purtroppo. Fatto Pomponi, già prenotato. Ne vuoi uno anche tu?
1: Come?
2: Ne vuoi uno anche tu?
1: Ma no, ma allora io penso una cosa. Fin quando riuscirò a fare con le mie mani, con le mie forze e tutto quanto.
2: Ho capito.
1: Andrò avanti. Poi quando non potrò più.
2: Però ci sarà il giorno in cui, come succede a tutti.
1: Beh, certo, non avrò più l'energia di fare certe
2: cose. Hai bisogno naturalmente, allora, di un aiuto.
1: E poi lì venga a casa tua.
2: E usi il mio badante?
1: Vabbè, lo usiamo insieme.
2: Vabbè, allora lo paghi tu. Va bene. Allora tu paghi il badante da mangiare, le pulizie io ti ospito, va bene, Pomponi?
1: Scusa, ma allora non sono un ospite se pago.
2: No, sei molto ospite.
1: Divento un cliente, non un ospite.
2: Addirittura. Senti, dobbiamo fare tantissimi auguri di buon compleanno.
1: Sì,
2: assolutamente sì.
1: E allora,
2: a un'icona proprio del cinema mondiale. Stiamo parlando di Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.
1: L'età di Davis.
2: No, io non ci arrivo, cioè, proprio niente.
1: Comunque è un mito, e secondo me, come tutti i miti,
2: è un'icona mondiale
1: immortale.
2: Dopo 100 anni, ricordiamo che Marilyn perse la vita a 36 anni, si dice per una dose, insomma, estrema di barbiturici, ma poi alla fine la verità non si saprà mai, anche perché ci sono altre congetture sotto che sono molto accreditate. Però insomma la cosa ufficiale è quella. Però Marilyn ha segnato davvero un'epoca, ha segnato un'era, e dopo 100 anni noi siamo ancora qui a parlarne e a farle gli auguri di buon compleanno. Quindi tutti coloro che quest'estate andranno a Los Angeles in vacanza, magari succederà che qualche maniloso che ci sta ascoltando, c'è anche una mostra molto grande e molto bella, tutta dedicata a Marilyn Monroe.
1: Bene, e quindi viva le bionde.
2: E stasera posso dire un'altra cosa, perché secondo me sono documentari ben fatti, ci saranno alcune reti televisive, sia Rai che Mediaset, che dedicheranno proprio degli speciali a Marilyn.
1: A Marilyn, bene, quindi mi raccomando, lo diciamo a quelli più grandicelli, fate vedere ai più giovani.
2: Si può dire Rai Marilyn. E Mediaset?
1: A me lo chiedi.
2: No, chiedo, perché poi mi vengono i dubbi. Vabbè, l'ho detto.
1: Io non ho detto nulla, va
2: no,
1: bene.
2: No, l'ho detto, ho detto che vanno in onda su Rai e Mediaset, sai che qua.
1: L'hai detto tu.
2: Ogni tanto, capito?
1: Io non dico nulla,
2: va bene. Mi prendo tutta la responsabilità di aver detto Rai e Mediaset, va bene?
1: Ecco, se poi non va bene, se ve la prendete
2: se
1: con
2: non
1: me,
2: va bene,
1: scrivetemi testi che io leggo
2: anche a
1: e
2: me.
1: Sono a posto.
2: Scrivetemi testi anche a me, va bene?
1: Vabbè, me ne vado, posso dire me ne vado?
2: Sì, poi non lo so, perché mi vengono i dubbi, non lo so. Tu dillo.
1: I dubbi
2: però di me ne vado ti assumi tu la responsabilità.
1: Vabbè, però me ne vado.
2: Va bene, ciao Pomponi, ci vediamo dopo.
1: Buon 2 giugno.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
5: Sono le 15:05.
0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario, centinaia di campioni sono ancora senza analisi, preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box. Con Davis Maidò.

Bambina, e con Elettra Lamborghini apriamo ufficialmente il nostro happy hour, il primo happy hour di giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti, manilosi. Dove siete? Siete in città? Siete al mare? Siete in montagna? Siete in qualche capitale? Fatemelo sapere al 338 50 38 908. Come sempre noi siamo qui puntualissimi a soddisfare la vostra voglia di musica su WhatsApp al 338 50 38 908. Partiamo subito con la musica, la vostra musica preferita, la prima la sceglie Clemente, che vuole ascoltare il nuovo singolo uscito venerdì di Nicolò Filippucci, si intitola Mantra.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33.

0: www.digi.it, disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.
5: Non so.

0: Salvame oi, Jennifer Lopez, David Guetta insieme a Gabito Ballestreros su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Egle. Ciao Egle, buon pomeriggio. 338 50 38 908, c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo, ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Leo,
2: Noè, Elia.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo andando a Prato Nevoso con i nostri genitori.
0: Bravi.
1: E volevamo ascoltare per favore Santa di LDA e H7. E chi non ascolta.

0: LDH7 Santa 15:23, c'è il prossimo audiomessaggio su Manila, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
2: e Andrea.
0: Ciao Arianna, ciao Andrea.
1: E vorremmo ascoltare Vai di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila
3: è Game Over!
0: Alfa con Vai sta per arrivare nel Manila Box Happy Hour.

0: tornare indietro mai e vai.
1: Vai Alfa, 15 e 26, e non poteva mancare come ogni giorno lei, la nostra super My Love. Ciao My Love!
2: Buon pomeriggio super super love.
1: Ma buon pomeriggio.
2: Scusa
1: a te,
2: il rumore, ma
1: love.
2: Stanno ristrutturando un alloggio.
1: Ma meno male, dai.
2: Oggi vorrei ascoltare T'appartengo di Ambra.
1: Quella!
2: Io ti stringo tanto e forte, ti auguro una bella giornata, una buona festa per domani.
1: Anche a te My Love.
2: Chi non vi ascolta è troppo game over, e io come sempre ti bacio tantissimo
1: e io ti stringo forte forte forte. Ambra con T'appartengo mi dà lo spunto per ricordarvi che proprio il mio pezzo di cuore, i miei pezzi di cuore, ovvero Ambra e Yolanda, saranno le madrine del Torino Pride 2026 questo sabato 6 giugno. 20 anni di lotte, questo è il claim scelto dal coordinamento Torino Pride per quest'anno, e il tutto partirà dal il corteo, partirà alle 15:30 quest'anno, nuova partenza dal Parco del Valentino, e poi Ambra e Yolanda vi aspetteranno in Piazza Vittorio per la fine del corteo, per fare festa tutti insieme. Arriva T'appartengo e la balleremo sabato a Torino, sì.

0: giura.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Quadri, cuori, picche e fiori, Orietta Berti su Radio Manila, nuovo singolo, la scelta musicale è quella di Celeste che ci ascolta in quel di Torino. Ciao Celeste, e adesso c'è una manilosa da una piscina. Ciao dalla piscina Oasi di Viverone, vorrei ascoltare La testa gira, un saluto Carmen. Un saluto a Carmen, un saluto anche a tutta la piscina Oasi con Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira.

0: gira tutto qua, gira tutto, la testa, tutto e buongiorno, noi siamo in panetteria a lavorare, grazie per avermi fatto sapere che cosa state facendo. Potreste farci ascoltare Due vite di Mengoni? La dedichiamo a chi sta lavorando come noi, grazie, buon lavoro a tutti i lavoratori.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Due vite, Marco Mengoni, 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo audio messaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
1: Sono in macchina con la mia fidanzata Francesca, che stiamo tornando.
0: Ciao
1: da
0: Francesca.
1: Vorremmo richiedere una canzone di Ernia Berlino. Chi non ascolta Radio Manila è un simone.
0: Ciao bellezze, buon pomeriggio. Berlino non è in playlist in quanto non è diventato ancora, non è ancora stato, non lo so se uscirà o meno, un singolo radiofonico, però c'è Super Classico che va sempre alla grande.
2: Ora che fai?

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Federica Abate, la scelta musicale è quella di Clelia da Collegno. Ciao Clelia, buon pomeriggio. Ciao Davis, sono Davide. Colgo l'occasione per salutare tutti i manilosi, soprattutto chi ha lavoro come me. Ti chiedo se possibile ascoltare Tapparella di Elio e le Storie Tese per rallegrare un po' questo giorno. Se non fosse possibile, un altro pezzo di Elio sarebbe gradito. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Davide, buon lavoro anche a te. Ovviamente, come abbiamo già detto prima, tutti i lavoratori, che sono davvero tanti.
1: Applausi abusivi.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: E invece sì, viva Elio e le storie tese. Leggiamo ancora un messaggio prima di dare la linea alla nostra redazione per le ultime notizie. Ciao Manila, siamo Franci e Mary Angel e volevamo dedicare ad Alice e Junior In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro la canzone del loro primo ballo del matrimonio di ieri. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora gli facciamo tanti tanti auguri.
2: Amore mio, non piangere, aver paura.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16. Sport.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanutta, una casa da vivere.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, e consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra seconda ora insieme nelle Piawar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. C'è Bresh con Dadio che ha aperto questa seconda ora. La scelta musicale è quella di Roberta che ci ascolta in quel di Pecetto. Ciao Roberta, buon pomeriggio. Poi sono arrivati Karol G, Manu Chao con Vagliando per El Mundo, por El Mundo. La scelta musicale invece è quella di Cristian al 338 50 38 908, dove sta per suonare il prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Vanessa da Torino.
0: Ciao Vanessa.
1: Volevo richiederti Che Fastidio, che è una canzone che piace tanto a mio figlio. Stiamo andando a prendere le bici alla Mandria.
0: Oh,
1: che non
0: bello,
1: ascolta
0: bravi.
1: Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Buon giro, portateci con voi. Arriva Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata

0: Dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto 340 233 1359.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
4: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.

0: Ale, quella di Lele che ci ascolta da Benevagenna. Ciao Lele, buon pomeriggio. E dopo Lele chi c'è su Radio Manila? Sentiamo un po'.
1: Ciao, siamo Anita e Carmen di Sanremo.
0: Ciao,
1: siamo
0: Anita e
1: mia
0: Carmen.
1: Figlia, vorremmo sentire ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao bellezze, mi piacerebbe tanto programmarla, mandarla in onda, però non c'è purtroppo. Ho mandato anche Pomponi con il suo tacco 16 giù in cantina, ma il 45 giri non c'è. Qualcuno l'avrà preso, perché insomma questa è una poesia e musica, un grande successo di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Però parlando di quegli anni, la nostra signorina ne ha scelto un'altra per voi di Ornella Vanoni, si intitola L'appuntamento. Beh, insomma, non ha bisogno di presentazioni.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Lei, Ornella Vanoni, l'appuntamento. Ciao Manila, vorrei ascoltare World Hold On di Bob Sinclair. Grazie, buon pomeriggio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova Voltri. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.

0: La signora Louise Veronica Ciccone insieme a Peggy Gou, I Feel So Free. La scelta musicale è quella di Raffaele al 338 50 38 908. Questa canzone che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico di Madonna previsto per luglio. C'è il prossimo audio, sentiamolo, anzi ce n'è due da ascoltare, sentiamo il primo.
1: Ciao Radio Mania, sono Stefano di nuovo.
0: Ciao Stefano.
1: E volevo salutare i miei colleghi di Evergreen e volevo chiederti se potevi mettere una canzone per stimolarli un po', che li vedo un po' spenti.
0: Dobbiamo stimolarli.
1: E chi non
0: ascolta
1: Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. E poi ne sentiamo ancora un altro.
2: Ciao Radio Manila, siamo Sofia
3: e Adriana da Rivoli.
0: Ciao Sofia, ciao Adriana.
2: Vorremmo ascoltare Le cose che abbiamo in comune di Alfa. E chi non ascolta Radio Malila è un super super game over.
0: Ciao. Sai che Alfa, ciao ragazze, l'abbiamo già suonato con Vai, quindi non riusciamo. Però a proposito di cose in comune, dai, la nostra signorina ha preso spunto dal titolo e suona Daniele Silvestri.
4: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Le cose in comune, c'è Daniele Silvestri, ma c'è la prossima canzone, perché siete tantissimissimi. Ciao Manila, un saluto ai miei maschi che sono tutta la mia vita e stanno lavorando sotto il sole in giardino. Ci fareste ascoltare Sotto il sole di Riccione di Tommaso Paradiso? Grazie da Barbara di Valgrana, provincia di Cuneo. Ciao Barbara, arriva Tommaso Paradiso, un bacio anche ai tuoi maschi.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
10: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con Davis Maidò.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica alle 16:53 minuti nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidoffino alle 18. Ciao Manila, come state? Sono Stefania, mi piacerebbe ascoltare Atlantide di Sara Toscano e chi non ascolta Radio Manila è game over. Invece su Ultimo e la sua Romantica salutiamo invece Clarissa che ci ascolta in quel di Pinerolo. Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Atlantide, Sara Toscano ci porta al prossimo audiomessaggio. È di chi? Sentiamo un po'. Avete tanta voglia di musica, è tanta come sempre. Oggi ancora di più, sentiamo.
1: Ciao Radio Vanilla, io mi chiamo Mattia.
0: Ciao Mattia.
1: Voglio ascoltare al mio paese chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over.
0: Ma
1: ciao.
0: Certo Mattia, balliamolo a tutti insieme, cantiamola a squarciagola. Arrivano Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.
2: Mi sento.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassime Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafo. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
14: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitano Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
15: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
14: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
15: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
14: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
13: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia all'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi, uno via l'altro, per iniziare ufficialmente la nostra terza e ultima ora nelle P Hour con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con la nuova di Sal Da Vinci, si intitola Poesia. La scelta musicale è quella di Massimo, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Massimo, buon pomeriggio, mentre Shade con Toxic Park passa su Radio Manila grazie alla scelta musicale del nostro amico Livio, che ci ascolta da Rivoli in provincia di Torino. Continuate a dargli tutta al 338 50 38 908. Sentiamo un po' chi c'è. Lo sentiamo, signorina? Sì, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Nico
2: e Vivi.
0: Ciao Nico, ciao Vivi.
1: Can San Sebastiano, e per il ritorno volevamo ascoltare la canzone di Olly, Squarciagola. E chi non ascolta Radio Manila è game
2: over.
0: E allora ragazzi, cantate la squarciagola, questa squarciagola di Olly.
3: Vado fino in fondo nelle cose da un po'.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Visita Anteprima d'estate,

0: che alleviamo.
1: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
0: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.
7: Quando

0: 8.908, ciao Giada. Ciao Manila, sono Francesca da Orbassano, vorrei ascoltare No Words di Dotan. Grazie, buona festa a tutto lo staff di Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Francesca.
1: Sì.

0: Jonathan ci porta al prossimo audio, sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Davis!
0: Ciao!
1: Uscita dall'ospedale, direzione casa. Anche questa giornata è finita, domani siamo a casa di riposo.
0: E meno male,
1: ti
0: dai!
1: Ti chiedo l'ultima di Mara Sattè insieme a Enrico Nigiotti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Laura da Collegno, baci baci a te. Mara Sattè, Enrico Nigiotti insieme con Sabato Sera.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Let's go! Da Myoport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a €849, con gift card da €50. Approfittane subito in negozio online.
13: Myoport. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Corso Lamano e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove troviamo code per un incidente tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine, sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
16: Manila. Viabilità.

0: Sei tu, Siria, che torna a suonare su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Giorgia. Ciao Giorgia, un bacio grande. Ciao Manila, mi piacerebbe ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi. Un saluto e un abbraccio a tutti voi della redazione. Grazie mille, però manilosi, ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e nominarvi negli audiomessaggi. Arriva Vasco.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Come nelle favole c'è Vasco, 17, 41 minuti e 41 secondi, sempre in diretta su Radio Manila. Ciao Manila, mi faresti ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti? Grazie e buona giornata. E Enrico Nigiotti però è già passato insieme a Mara Sattein sabato sera il loro nuovo singolo. Ciao Manila, sono Giorgio da Carmagnola, sono in macchina con la mia famiglia, vorrei chiederti se mi metti Bacio di Giuda di Ava. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Giorgio da Carmagnola, un bacio a te e alla tua famiglia. Ava insieme a Mida e Villa Banks, Bacio di Giuda. Oh my God.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac.
4: Divano letto con materasso alto 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Valfenera d'Asti, del 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
11: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Tiziano Ferro e Lazza per Perdono, nuova interpretazione e anche collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza di questo grande successo di Tiziano targato 2002. La scelta musicale è quella di Crazy. Ciao Crazy, buon pomeriggio e buona musica. Il prossimo audio è pronto, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Mi chiamo Elena Sofia.
0: Ciao Elena
1: Sto
0: Sofia.
1: Sto andando danza e vorrei ascoltare I Love You Baby di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un super super gay over.
0: Ma proprio
1: ciao,
0: super super. Un bacio a te, buon Giova.

Nova alle 17:56 minuti. Ciao Manila, siamo Valentina e Giorgio e stiamo tornando da un bellissimo pranzo nelle Langhe per il nostro anniversario. Ci metteresti Ore per sempre di Raff, una canzone di Max Pezzali, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Valentina e Giorgio, tanti auguri per il vostro anniversario. Arriva Raff, Ore per sempre.

0: E con Raff Ore per sempre chiudiamo l'appuntamento con il primo Happy Hour di giugno. Da Davis Maido è tutto, io vi auguro un buon 2 giugno, vi lascio con Roberta Mucchi fino alle 21. Mi raccomando, fate i bravi e buona festa per domani. Ciao!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
16: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Are You Gonna Be My Girl? I Jet aprono ufficialmente l'Happy Time. Benvenuti manilosi e manilose, è arrivata la Mucchi stamattina. Allora, abbiamo fatto uno switch con Mariella e stamattina avete fatto il brunch con lei, adesso ci sarò io fino alle 20 e poi arriverà il nostro Serginio Melitto a tenervi compagnia fino alla mezzanotte. Ma come state? Ma buon pomeriggio, ma che facciamo? Non ce lo prendiamo un qualcosina anche alle 18? Quando arrivo io si mangia, si smangiuca, comunque qualcosa bisogna fare, non è che stiamo là fermi. Per me va bene anche il caffè. Caffè shakerato, cosa ne dite? Offro io. Dai, caffè shakerato. Allora, io arrivo, inizio roccheggiando, poi tutto il resto lo decidete voi, che siete come sempre gli unici e indiscussi protagonisti al 338 50 38 908. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Camilla.
2: Nelia.
1: Sofia.
3: Eloise.
1: E vorremmo ascoltare Tesore di Anna Pepe.
2: Se se non è possibile, Ossessione di Samurai J.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un
0: ciao! Ciao, arriva Anna per voi!

Desole Anna ed è subito estate. Allora, ciao Radio Manile, ciao Mucchina, sono Andrea. Volevo chiederti se potevi mettermi Mia di Lortex per non dimenticare. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata a te e a tutti i manilosi. Gli altri che ascoltano altre radio sono game over, giusto? Allora, ce lo ascoltiamo Lortex dal 2020 con Mia.

Lordex con Mia. Allora vi ricordo le nostre pagine sui social, seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook e soprattutto scaricate l'app di Radio Manila. Ciao Roby, mi puoi mettere una canzone di Emma a tuo piacere? Grazie, ti voglio bene, grazie, ti voglio bene anch'io. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, mezzo mondo arriva. Ciao.

0: darsi. Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Clara e San Giovanni con il nuovo singolo Le Ragazze. 18 e 24 siete su Radio Manila e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roberta da Aosta Massimo, mi piacerebbe ascoltare Rio di Duran Duran se possibile. Ciao Roberta.
0: Ciao, allora ci fai tornare nel 1982, ce l'ascoltiamo Rio, arrivano i Duran Duran.

0: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sole parole, è arrivato anche Angelo da Cuneo. Ciao Angelo, Roby, che piacere sentirti anche a quest'ora. Vorrei ascoltare Ho perso le parole del Grande Liga, e chi non ascolta Manila è game over. Certo, a te. Allora, andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Samantha.
0: Ciao.
1: Da Trana, e niente, sto preparando un po' di verdurine per fare un'insalata fredda per cena. Ti volevo chiedere se per piacere mi metti la canzone di Saif, Onda Bara Onda. Niente, la dedico a mio figlio Nicolas, e niente, un saluto a tutti e vi voglio bene. Ciao, buona festa per domani.
0: Ciao, ti vogliamo bene anche noi, grazie, buona festa anche a te per domani. Allora, questa canzone però di Saif che hai menzionato non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo trasmetterlo, ma io ti metto Tu mi piaci tanto, anche perché abbiamo Miki che invece vorrebbe dedicare Tu mi piaci tanto ad Eli, che sta ascoltando in questo momento. Leggo ancora un messaggio e saluto Marcella, buon pomeriggio Muki, stamattina non ho sentito che c'era la vitale, ho mandato il messaggio e poi ho fatto due tuffi nel lago, acqua favolosa, voglio chiedere Mondiale di Emma, che palle, esiste un'altra vita, un'altra strada che non porti a Roma, grazie, buona serata del primo di giugno, e chi non ascolta Radio Manile game over, salutoni da Marcella. Marcella, non credo. Allora, Emma l'abbiamo ascoltata prima con Mezzomondo, arriva Saif con Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Vanilla, siamo Gioele e mia mamma e ci stiamo facendo il bagno. E vorremmo chiedere se è possibile la canzone Yamil Yamal, o se non è possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao, buon bagno, arriva Samurai J per voi con Ossessione. Cadì.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Boucher, Nichelino Vinovo.
5: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, Crystal Sky. Lunedì 1 giugno, grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
6: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua musica suona su

0: Insieme a Jovanotti, buon vento, ce lo siamo ascoltato su Radio Manile. Saluto la Cri che ha richiesto questa canzone. Ciao Roby, oggi non corro, con calma ti chiedo il pezzo. Bene, mi fa piacere, corri sempre di mattina e spero che almeno a quest'ora tu sia un po' più tranquilla. Ciao Manila, mi puoi gentilmente far sentire Cuore rotto di Tiziano Ferro, se eventualmente è già passata una Allegra dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie di cuore, Serena. Allora arriva Tiziano Ferro, Cuore rotto.
1: Avevo

0: Ciao Radio Manila, vorrei fare una dedica al mio amico Manuel con Ti amo di Umberto Tozzi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, allora arriva storica ormai, questa è una delle canzoni che amiamo di più, del grande Umberto Tozzi, 1977, ce l'ascoltiamo, Ti amo.

0: Ciao, siamo Raf e Tozzi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La tua radio sempre!
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 19 e 2 minuti.
11: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
12: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
14: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
13: E per la pulizia delle facciate?
14: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
19: L'economia.
18: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
17: Manila News.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: The Gossip, Ivy Cross, siete su Radio Manila. Allora, sentiamo il prossimo vocale, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Nathan
2: e Gabriele.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Ossessioni di Samurai J. E se non fosse possibile, Vieni nel mio cuore di Ultimo. E chi non
0: agli
1: ascolta
0: ordini.
1: Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora Ossessione l'abbiamo ascoltata poco fa, quindi arriva Ultimo con Vieni nel mio cuore.

0: Ciao.
1: Cecilia.
0: Ciao Cecilia.
1: Sto tornando dalle Olandia e
0: bello.
1: Vorrei ascoltare tutta l'Italia di Gabby Ponte. E chi non ascolta la Giovanile è game over. Ciao.
0: Ciao Ceci, tra poco te la metto. Allora chiudi alla grande la giornata. Sei anche passata su Manila, oltre la giornata bellissima alle Olandia, non ho dubbi. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, siamo una famiglia di Veneti in viaggio a Torino e vorremmo mettere Bam Bam. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Ciao!
0: Ciao ragazzi, allora Bam Bam, se vi riferite come pensa a quella di Banfi, non è un singolo radiofonico, quindi non lo trasmettiamo qui su Radio Manila, ma di Bam Bam ce ne sono tanti altri, tipo non so, quella di Achille Lauro, quella di Elettra Lamborghini, fatemelo sapere se vi va. Adesso arriva Gabry Ponte.

0: Il meglio a poco.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Ma vai da Totac!
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
6: Kirobit con la K.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
9: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Bambina, anche questo nuovo singolo uscito, ecco, proprio secondo me in vista dell'estate, ma magari farà uscire ancora qualcosa Elettra Lamborghini. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Quello che vuoi, Roberta Mucchi, c'è mia figlia, dai, veloce, una.
0: Ecco.
1: Dai! Una dai. Di Gigi D'Alessio, una bella di Gigi D'Alessio.
0: Gigione D'Alessio, ecco, capito? Tua figlia è napoletana. Allora ho messo la coda di un messaggio per dirvi che il messaggio prima mi richiedeva Ossessione di Samurai J. Allora, il mio amico Simon da Biella con sua figlia, mi avete anche mandato un mega selfie che siete fighissimi. Allora, sapete che c'è io Gigione, ve lo metto perché... lo sapete che c'ho anch'io un po', c'è un pezzo decore napoletano, perché Samurai J con Ossessione l'avevamo già sentito proprio poco fa, un classicone. Fatemi sapere se va bene, se la cantate a squarciagola. Arriva Miele del 2002, Gigi D'Alessio su Radio Manila.

0: sono Chloe. Ciao, e vorrei Chloe. Ascoltare Poesie Clandestine di LDA e H7.
1: E chi non ascolta Radio Bonilla è un game over.
2: Ecco, le arrivano. Se basta.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Lady Gaga su Radio Manila. Mancano poco più di 20 minuti alla chiusura del mio Happy Time. Ci sarà ancora un'ora poi di Happy Time, ma verrà Serginio Melitto a tenervi compagnia. Starete insieme a lui fino a mezzanotte. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnola. Volevo chiederti se mi metti Bacio di Giuda di Ava. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo, arriva Ava, mi dà Villa Banks, Bacio di Giuda.

0: Radio Manila, sono Margherita. Ciao. E vorrei ascoltare. Ciao. Neon. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Allora arriva tutta per te, Sfera Ebbasta e Shiva, Neon.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Gazebo, I Like Chopin in questa versione 2025 di Christian Marchi. Ciao, sono Riccardo in compagnia di Mariella, la mia ragazza. Volevo chiedere se fosse possibile mettere Human Nature di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Allora, siete veramente veramente tanti e io vorrei accontentarvi tutti, ma non riuscirò, sicuro non riuscirò, ma faccio comunque del mio meglio. Insomma, tra poco arriverà tanto Serginio, sicuramente vi accontenterà ancora. Pronto?

0: Human Nature, Michael Jackson. Avevo fretta di dire pronto perché siete ancora veramente tanti. Pronto?
1: Ciao Radio Davvero, Manila, stavolta. Siamo Sofia e Leonardo.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare No Lie. E se non è possibile, La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora arriva Fred De Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira.

Allora, siamo arrivati al termine del mio happy time che è durato 2 ore. Grazie per essere stati con me. Voglio leggere ancora l'ultimo messaggio prima di salutarvi e passare il testimone a Serginio Melito, che vi terrà compagnia, il nostro Sergius, il nostro vero Milord di Radio Manila, che vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Ciao, siamo Rosita e Valentina, vorremmo ascoltare Alibi di Tananai. Sì, era questo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, baci. Allora, ci sono ancora un sacco di messaggi, continuate ancora a mandarne al 338 50 38 908, perché continuerà ovviamente Sergio a esaudire la vostra voglia di musica. Buona festa per domani, noi ci risentiamo mercoledì sempre ad orario consueto e vi lascio con Tananai Alibi. Ciao.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 20:03.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
15: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
14: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo. A quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
16: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
14: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
12: Manila News.
17: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box
18: con Sergio Melito.

Rocco Ante, Noemi, Weyla, Weyla, Omar, le 28 minuti. Ben ritrovati amici manilosi cari, grazie a Roberta che mi ha condotto fino qui. Stasera tocca a me un'ora prima, dalle 20 alle 24, ben 4 ore insieme. Come state? Avete passato un sereno weekend? Dal punto di vista meteorologico sicuramente sì, e continuate a passare le prossime ore con noi di Radio Manila. Anche stasera regolarmente il Manila Box in the Night, che è ancora nella sua fase primordiale, quella che deve ancora diventare in the Night. Per completezza di informazione, visto che è appena andato in onda il notiziario, ma è terminato da poco anche l'incontro tra Berrettini e Serundolo, l'argentino Serundolo, ce l'ha fatta anche Berrettini e via, quindi non solo Cobolli oggi, ma i colori azzurri portati in alto anche da Matteo Berrettini, che ridendo e scherzando cerca di risalire la china e riguadagnare almeno la centesima posizione del ranking. Continua per lui il Roland Garros. Allora, non divaghiamo, 338 50 38 908, la vostra musica, le vostre richieste, mi raccomando inondatemi di messaggi. Ciao Radio Manila, sono Germana, potreste mettere Beauty and the Beat di Justin Bieber, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio così, ciao cara e buon ascolto a tutti voi, buon Manila Box.

0: Partiti così con Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 20 e 13 minuti, Manila Box, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia
2: e Andrea.
1: Vorremmo ascoltare Ecstasy di Fred De Palma.
0: Perfetto.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao
0: a voi manilosi.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza

0: Vita e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
1: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2444.

0: 22 minuti, Sienna Spyro con Material Lover. 338 50 38 908 Manila Box con Sergio Melito, un'oretta in più insieme a voi stasera fino a mezzanotte. Andiamo a proseguire, tanti sono i messaggi, cominciamo dal prossimo vocale, questo.
1: Buonasera. Manila, qui Panettiere di Noli, di Piano numero 26. Vorremmo richiedere recentemente una canzone, se ce la potete mettere. Waka Waka di Shakira. E niente, siamo di ritorno dalla montagna, oggi siamo andati un po' al fresco,
0: bravi,
1: domani
0: bravi.
1: Finalmente un giorno di riposo anche per noi panettieri,
0: pure.
1: E che dire, vi ringraziamo caramente, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Perfetto, ma scusa, domani giornata di riposo, oggi in montagna, anche oggi giornata di riposo, sono due, allora non fate i furbi. Allora, vediamo un po', poi c'è anche Cinzia che dice volevo ascoltare Fotografia di Geolie. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Cinzia arriverà subito dopo aver ascoltato Waka Waka.

0: Vanilla Box.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online.
7: Medioport. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verré e Pont Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.

Allora, loro sono Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, 20 e 34 minuti, Manila Box 338 50 38 908. Saluto solo Vittorio che scrive da ex panettiere, volevo spezzare una lancia a loro favore, cioè a favore dei panettieri di Nona, perché prima ho contestato il fatto che oggi siano andati in montagna e dice domani facciamo un giorno di riposo. Allora io ho detto allora sono due giorni di riposo e lui giustamente dice è stato un giorno di riposo. Hanno lavorato la notte di domenica su lunedì, riposano stanotte e martedì notte su mercoledì lavorano di nuovo. Ok, grazie per la puntualizzazione doverosa, caro Vittorio, però ti devo lasciare lì con il tuo messaggio, perché sono tanti messaggi, quindi in ordine d'arrivo cercherò di accontentare tutti, però ci tenevo a leggere questa tua puntualizzazione. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Eccola qui, in arrivo nel Manila Box.

Enjoy the Silence, Depeche Mode. Dallo spazio al prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare Heart Attack di Demi Lovato, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Sofia.

0: Heart Attack, da non confondersi con Heart Attack di Giovanni Muchacha, è un'altra cosa. Ok, lei era Demi Lovato. Andiamo, prossimo vocale, chi ce lo manda?
1: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e Stella.
0: Ciao.
1: Siamo appena tornati da Zoom.
0: Bravo.
1: E vorremmo ascoltare Statman delle Bambole di Pezza.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un gay, ma
0: va bene, fanciulle, Bambole di Pezza, eccole qui.
2: Lei

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Finalmente anche in Italia.
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink.
6: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Lei è Gracie Abrams con Hit the Wall. Quando mancano 10 minuti alle 21, ben trovati da Sergio Melito. Fino a mezzanotte insieme al 338 50 38 908, la vostra musica. Ciao Radio Manila, siamo Alessio, Ambra, Andrea e Rebecca. Vorremmo richiederti Golden delle Antrix, per favore. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Cari maninosi, in arrivo le Antrix, in arrivo Golden.

0: Sono le 20:54 minuti e allora 338 50 38 908. Prossimo messaggio audio vocale. Eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Faso
2: e Dori e volevamo richiederti Labirinto di Luchè. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Cari Faso e Dori.

Labirinto, Luque, con la prossima andiamo a chiudere la prima ora insieme. Buonasera Radio Manila, siamo Fabio e Roberta. È possibile ascoltare Alaska Baby di Cesare Cremonini. Ciao Sergio, certo Fabio, certo Roberta. Cremonini in arrivo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21:02.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: Molto bene, siamo entrati ufficialmente nel Manila Box in the Night, 21 e 5 minuti ancora. Buonasera, ben trovati da Sergio Melito. Già da un'ora che ci stiamo facendo compagnia, un saluto a chi si è accodato da qualche istante. Fino a mezzanotte, come sempre, insieme 338 50 38 908, la vostra musica, il Manila Box, da non perdere, eh?
1: Ciao Radio Manila, siamo Diego e Alice.
0: Ciao.
1: Volevo richiedere...
0: Sembravi il mago Forest.
1: Sì, il cielo della stanza di Samo, sì. E... stavo tornando dal comics, lunga giornata calda,
0: bello,
1: dai.
0: Bello,
1: ho proprio voglia di ascoltare un po' di musica.
0: Sì, dai.
1: Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Diego, dicevo, sembravi all'inizio il mago Forest, ho detto oibò. Salmo, il cielo nella stanza e via, ciao fanciullo.

Primo giugno, lunedì, inizio di settimana, inizio di mese, quando ci ricapita. 21:08 minuti, era Salmo, era il cielo nella stanza. 338 50 38 908. Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Canzone di Vasco Rossi. Grazie, prego Luca.

Il Vasco, che proprio in questi giorni comincia il suo nuovo tour, il numero zero già effettuato a Rimini, quest'anno niente Torino, mannaggia, mannaggia. L'abbiamo ascoltato con canzone. Prossimo messaggio, eccolo qui. Ciao, sono Roberto, puoi mettere Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Certo, Roberto.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, Crystal Sky. Lunedì 1 giugno, grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 21:20, Marilosi, ci siete? Molto bene, molto bene. Better Times 338-50-38-908. Direi di procedere con il prossimo messaggio vocale. Chi ce lo manda? Gianluca. Sentiamo cosa ha da dirci Gianluca.
1: Ciao Radio Manila, cosa ne dici di farmi ascoltare Blue degli Eiffel 65? E chi non ascolta Radio Manila? E game over!
0: Bravo Gianluca!

Dunque, prossimo messaggio. Ciao Sergio, siamo Elisa e Franco in una macchina e davanti a noi ci sono i nostri amici Matteo, Sabrina con Valentino e Aurora. Vorremmo dedicargli la canzone di Francesco Gabbani, Viceversa. Buonasera a tutti e chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Andiamo avanti con il prossimo messaggio che dice semplicemente così: ciao Radio Manila, sono Giorgia, vorrei ascoltare Romantica di Ultimo, grazie. Prego Giorgia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica. Ciao Sergio, sono Vittorio. È possibile ascoltare Imagine di John Lennon? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon 2 giugno a tutti. Grazie anche a te, Vittorio. A seguire c'è un vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma.
2: Lucia.
3: Maria.
0: Ciao Maria.
1: E stiamo mangiando. Siamo i vostri
0: buon
1: amici
0: appetito.
1: Che mangiano sempre a questo orario.
0: Certo.
1: E vorremmo ascoltare la canzone di Alfa con Manu Chao. Ma se non fosse possibile, Cabana di Rama. Grazie mille.
0: Prego.
1: Chi non ascolta Radio Manila, un super, super, super, super, super, super game.
0: Over, perfetto, evviva, evviva, buon anno, buon anno. Allora, John Lennon, Imagine, poi Alfa e Manu Chao con A me mi piace.

0: Me gustas tu e andiamo, prossimo vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Gabriele e sono con il mio amico Luca.
0: Sì.
1: Voglio che metti
0: agli ordini.
1: Poesia di Sal da Vinci.
0: Comandi.
1: Una nuova canzone che ha fatto. Chi non ascolta la domanda è Game
0: Gabriele,
1: Over.
0: Gabriele, tu non sei di Bolzano, Gabriele, dimmi la verità. Arriva poesia, arriva Sal da Vinci nel Manila Box.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Loro sono Tyla e Zara Larsson con She Did It Again. Sono le 21:48, cari amiche, cari amici, ancora buon lunedì, buon ascolto, buon Manila Box da Sergio Melito, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Marcella. Questa sera vuole ascoltare Karma dei The Colors. Eccola qui, ciao cara.

0: Karma, Karma, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Eva e
2: Viola.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando dal mare.
0: Che bello.
2: E durante il viaggio vi stiamo ascoltando.
0: Sì.
2: Ci piacerebbe ascoltare il 16 marzo di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, buon ritorno. Spero vi siate divertite e buon ascolto con Achille Lauro.

Ok. Ciao carissimo Sergio, buon inizio di settimana. Sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Was Made for Loving You dei Kiss. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buona settimana a tutti manilosi. Ciao Francesco, andiamo di Kiss. I Was Made for Loving You. Eccola qui.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Una decina di giorni, credo l'11 giugno, e cominceranno i mondiali di calcio purtroppo senza l'Italia, e questa canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy la sentiremo spesso perché sarà poi il filo musicale conduttore di tutti i mondiali. Dai Dai l'abbiamo ascoltata all'inizio della nuova ora di Manila Box in the Night, ancora con Sergio Merito fino a mezzanotte, questo primo giorno della settimana, in questo primo giorno del mese di giugno. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ora di Manila, sono Alex e vorrei sentire D'improvviso,
0: sì,
1: di Lorenzo Forragola.
0: Bravo Alex.
1: Grazie mille. Io ora sto andando alle giostre del mio paese.
0: Wow.
1: E mi divertirò un botto con,
0: ci credo,
1: con le mie amiche.
0: Bene.
1: E buona serata.
0: Ciao, grazie.
1: Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Divertiti Alex, ok. D'improvviso Lorenzo Fragola. Poi ciao, sono Benedetta. Ciao Radio Manila, sono Benedetta. Vorrei ascoltare il riccione dei giornalisti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Arriverà anche quella tra poco, promesso, eh?

Caffè Giornalisti con Riccione, 22:11. Ciao, sono Simona. Potrei ascoltare Bottiglie Privé di Sfera e Basta, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Accontentata Simona, eccola qui, 338 50 38 908, Manila Box in the Night.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo, quando sono le 22, 18 minuti, 30 secondi all'ascolto del Manila Box in the Right di questo lunedì 1 giugno. Prossimo vocale, eccolo.
1: Buonasera,
0: qui.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Riccardo e Martina, il ritorno dalla Liguria, e volevamo richiedere la canzone di Bresh, Da Dio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, la nuova di Bresh, Da Dio, in arrivo. Sei

da Dio, la nuova di Brescia. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, siamo Mariluga e il grande babbo. Non ci posso credere, Mariluga e il grande babbo. E vorremmo ascoltare Formidable di Strome. Un saluto a tutti i manilosi in vacanza e anche a chi non lo è, giusto? Ciao!

0: dal Belgio, Strome Formidable, 22:25 minuti, andiamo avanti, proseguiamo in Manila Box.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao Sofia.

0: chi c'è? Chi c'è adesso? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna e Guido, di ritorno dalle vacanze, 10 giorni in Grecia, sulla bellissima isola di Paros.
0: Ah, però.
1: E come tutte le volte quando torniamo, sì, vi chiediamo una canzone rallegrare il rientro. Questa volta è L'italiano medio degli Articolo 31.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao.
0: Ciao, mi raccomando, adesso non aspettate le prossime vacanze per palesarvi di nuovo. Buon ascolto.

Ancora un'ora e mezza di Manila Box in the Night con Sergio Marito, quindi fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Monica. Mi fai ascoltare il Roxette con It Must Have Been Love. Certo Monica, buona serata, buon ascolto.

0: Box, andiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora, Alessandro, Chiara, Elisa. Stiamo tornando da 3 giorni bellissimi passati sul lago di Garda. Vorremmo sentire Scusa, Sorry, Lo Sento dei Pinguini Tattici. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ben rientrato.

0: andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. In macchina con la mia mamma e stiamo andando a prendere il mio fidanzato a Milano Malpensa. Per farci compagnia potresti metterci una canzone di Eros Ramazzotti? Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, è Valentina, la fanciulla manilosa che ha appena richiesto Eros Ramazzotti, che ascoltiamo con Se bastasse una canzone.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: completa disposizione. Primo vocale che andiamo a sentire, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino. Volevo chiedervi a te, di Giovanotti, da dedicare a Lucio, la mia bambina. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game
0: over. Ok, ciao caro Fabio, a seguire un altro vocale, benissimo.
2: Oh, Sergio,
0: ciao,
2: ben arrivato.
0: Grazie.
2: Faresti ascoltare per cortesia She's Like the Wind di Patrick.
0: She's Like the Wind.
2: La dedico a tutti i manilosi che domani lavorano come me, anzi per me lavoro doppio perché abbiamo più di 5.000 richieste di turisti che arrivano qui in Portogallo da portare in giro a visitare le isole. Quindi benvenga, benvenga. Quando c'è il lavoro
0: c'è tutto.
2: Come dicevano i saggi. E niente, quindi la dedico a tutti i lavoratori che lavorano domani. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick, il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, ciao, buon lavoro quindi per domani. Prima Giovanotti, poi Patrick Swayze, She's Like the Wind.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Smells Like the Wind, dalla colonna sonora del film Dirty Dancing. Andiamo a chiudere un'altra ora di Manila Box in the Night con il messaggio di Valentina. Salve, salve, sono Valentina da Carmagnola. Vorrei ascoltare Celine Dion, la canzone del Titanic, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ok Valentina, arriva nel Manila Box My Heart Will Go On.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: 5 minuti dopo le 23, Robbie Strauss con Fire in My Soul. Cari amiche, cari amici, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Naila insieme a Denea e Mattia.
0: Oh, ciao.
1: Stiamo giocando.
0: Bene, siamo, bravi.
1: Siamo a casa di Denea e
0: sì,
1: vorrei chiedervi se posso ascoltare Désolé di
0: sì,
1: Anna Pepe.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao carissima. Arriva Anna, voilà.

0: Via con il prossimo vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Valerio,
2: Simone.
1: Stiamo tornando adesso dalla montagna e volevamo richiederti, Guardando la luna di Clementino, per rimanere belli carichi. E chi non ascolta Radio Manila è veramente un super super super game over.
0: Ok, ciao, buon ascolto. Clementino, Guardando la luna al Napoli Remy.

0: Clementino, guardando la luna alle 23:12. Prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia
2: e Carmelo.
0: Wey.
1: Sto tornando da Osasio e vorremmo ascoltare Occidentalis Karma di Francesco Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila,
0: vai Carmelo.
2: Hey, move.
0: Grande Carmeluzzo, arriva, eccola qui.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lei è Vicky Blonde con Far Away Love. Quando sono le 23:20 minuti, ancora 40 minuti di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Dunque, ciao, sono Cristina, volevo salutare mia madre e dedicare una canzone di Lucio Dalla a Mauro. Grazie, quindi la mamma salutata, e per Mauro arriverà Balla Balla Balla.

0: My Only Angel, Aerosmith and Young Blood, alle 23:29 minuti nel Manila Box.
1: Buonasera Radio Manila. Oui,
0: buonasera. Sono Domenico. Ciao Domenico.
1: Sono appena uscito da lavoro.
0: Sì.
1: E mi sto avviando verso casa.
0: Sì, è
1: durante
0: bravo,
1: il tragitto,
0: giusto.
1: Se è possibile.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare Zaz con Jevux. Altrimenti Rose Villain, qualsiasi canzone va benissimo. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.
0: Mi fa morire Domenico perché potrebbe richiedere Chopin, Pavarotti, i Queen, ma come coperta di Linus nel caso una delle tre prime scelte non fosse possibile mandarla in onda o fossero già passate, lui ha sempre il salvacondotto che è Rose Villain, che ama la follia anche se non lo ammette così. Allora Zaz con Je veux, caro Domenico, buon rientro, ciao!

0: 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulio, sono con Elisa, siamo alla San Bensan. Volevo chiedervi di mettere La testa gira di Fred De Palma e Anita e Demi Schilla. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over.
0: Grazie. Sì, è proprio così, fatelo una ragione, caro Giulio. La testa gira, in arrivo, voilà.

La testa gira, approfittate le manilosi, ancora una ventina di minuti insieme, dai, per arrivare alla signorina Manina 9001, ma se volete essere accontentati da qui a mezzanotte fatevi sotto, non indugiate, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria, mi fai ascoltare Come il sole all'improvviso di Zucchero? Certo, eccola qui.

LLP rispetto, questa era come solo all'improvviso. Il prossimo messaggio recita semplicemente così: ciao amico di Radio Manila, sono Elena di Borgomanero. Volevo augurarti una buona serata e chiederti di ascoltare Atlantide di Sara Toscano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, ciao a te, cara Elena. A seguire, ciao, sono invece Ivano. Mi fai ascoltare Thunder degli Imagine Dragons? Arriverà anche quella, caro Ivano. Subito c'è Sara Toscano.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio, Crystal Sky. Lunedì 1 giugno, grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Amici, amici, andiamo a sentire chi c'è. Dai, prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberta.
2: Lucrezia.
0: Ciao.
1: Marta. Anna.
0: Ehi, ciao.
1: Stiamo andando a ballare.
0: Brave.
1: Vorremmo ascoltare un nuovo bacio di Gigi D'Alessio. E chi non ascolta Radio Manila
0: Perfetto, fanciulle, buon divertimento. Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, un nuovo bacio.
3: Negli

0: Gigi e Anna, Anna e Gigi, un nuovo bacio. 338 50 38 908. Ciao, sono Samuele, mi metti Buon Vento di Jovanotti Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, certo Samuele.
1: È un po'

Vabbè, me ne vado. Si è fatta una certa, 4 ore vi ho fatto compagnia, ragazzi, non ne avrete più voglia di sentirmi. Volete stare in compagnia della signorina Manila 9001? Avete ragione, ne avete ben d'onde. Io mi offendo, quindi non tornerò domani, ma dopodomani, ok? A parte gli scherzi, buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Sergio Melito vi dà appuntamento a mercoledì alle 21. State bravi, naturalmente, buona

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta a passare questa festa della Repubblica assieme a voi. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Federico.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Ludmila e Federico. Stiamo rientrando da Cuneo e ci piacerebbe ascoltare Siamo di Eros Ramazzotti. Buonanotte.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Laura Pausini. Grazie mille e buonanotte a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Manila, siamo Annalisa e Alessandra da Torino. Vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Nate.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

vero. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Nicolò. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: niente, un fuoco d'artificio.
1: Ciao Radio Manila, ci faresti ascoltare Perdutamente di Achille Lauro? Saluti da Bianca, Alberto, Alessandra e Teo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Enigma Sadness? Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Tanto per tirarmi un po' su. Infinito bacio, Amanda.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su

0: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Ozier. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, qui Dani da Rosolina Mare. Volevo sparare a mille chi fermerà la musica dei mitici poi dedicarla a tutti i manilosi all'ascolto, da nord a sud d'Italia. Facciamo girare questa ricarica di energia pura.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Luca e sto tornando ad Alba da un compleanno. Mentre torno a casa mi fareste ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:04.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Maria Magdalena di Sandra, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Gabriella. Vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato della mitica Vanoni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 90.

0: Ciao, sono Letizia. Vorrei ascoltare domani Smetto degli articolo 31. Un abbraccio e buonanotte.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao ciao signorina 9001, sono Mele. Mi metti qualcosa dei Fugees a tua scelta. Grazie e buonanotte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: scattare una foto.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo. Vorrei ascoltare una canzone degli Spandau Ballet a tua scelta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ilan. Vorrei ascoltare Still My Girl dei One Direction.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 2:02.